0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: La mia carissima amica che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però
2: chi conosce?
1: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata, vabbè.
3: Sei
1: però
3: dentista?
1: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea. Lei insomma comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
3: Ma ragazzi, però, ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
1: Si apprezza il genio criminale.
3: Ma neanche qua, tecnici.
2: Esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre sono attratto da questa genialità, come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male, ma vi pare semplice? Cioè, sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
3: Ma da psichiatra!
2: Ma no, c'è una intelligenza sovrumana.
1: Laterale.
2: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che cazzo? Sai che faccio? Il finto ginecologo.
3: Ma è da internare uno così.
2: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
1: Assolutamente, sono d'accordo.
2: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti sti anni, radiologia, vieni a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Farmacia.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

come dead un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: avvelenerà. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colonna sonora del tuo weekend, il tuo weekend è Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori
2: e anche in televisione.
1: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

indecisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
2: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
1: Come si chiama questa puntata?
2: Sailor Moon in Rehab.
1: In Rehab, molto bene, andiamo con Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi con il dottor Gnagna San verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta Bunny, si comincia. Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Aumenta sa scarica.
2: Pinguami nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.

0: feste fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice autunno 26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
1: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
2: Scopri di più su concessionariafiori.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi, a soli 69 centesimi. Mauris.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: AgriFamily. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: colonna sonora del tuo weekend è Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione nelle prossime ore sarà garanzia di una giornata di domenica in segna della stabilità sul Lazio, con il cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso, una giornata quindi ampiamente assolata, azzurra, con temperature del pomeriggio che saranno miti, gradevoli, massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente, anche a Roma sole 27 gradi. La ventilazione è per lo più debole, con terreno calmo o quasi sotto costa. Condizioni anticicloniche che continueranno anche in avvio di settimana. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Wait for me, I'll be back.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Il Morning Show è offerto da
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV, solo le migliori. In FM,
0: streaming,
1: DAB
0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: E allora buona domenica e buon weekend con il morning show di Radio Globo che torna con il meglio di tutta la settimana. Buongiorno a tutti da Massimo Bari. Si comincia.

0: Buongiorno a tutti, saluti a voi che ci state ascoltando e saluti a voi che ci state guardando attraverso il canale 91 del digitale terrestre Globo TV. C'è addirittura Flaminia che si sta sistemando i capelli perché ho detto sta cosa.
1: Mi metto in posa e faccio l'occhiolino.
0: Brava, brava, brava. Buongiorno, siamo pronti?
1: Siamo prontissimi anche oggi. Volevo chiederti, Massimo, andrai a messa oggi, domenica, sai, il catechismo, tutte le questioni?
0: Come no, come no. Se finiamo in tempo vado anche a fare una preghierina, però non posso dirti che cosa chiederò, ok? Non lo posso fare.
1: Non ti dico cosa chiederò io, dai, lasciamo il mistero.
0: Quella borsa che mi dicevi prima, no? Quella borsa, sì, credo, come tutte le donne, ragazzi, sempre cose materiali.
1: Ovvio.
0: Vabbè, ragazzi, cominciamo. 3 ore da passare insieme. Questo è il Morning Show di Radio Globo con il meglio della settimana su Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.

0: delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Il riassuntone di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo. C'è il sabato e la domenica. Cosa proponiamo ora?
5: Soldi trovati e soprattutto pacchi in arrivo non destinati a te, ma che arrivano a te e te, te li apri pure perché ti conosco.
0: Mi son perso, però vabbè, sentiamo.
4: The Morning Show.
6: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
0: Giampiero, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, come state?
0: Bene, bene, ma... Giampiero.
5: Ma
0: Flaminia sta a
7: se
0: pezzi.
7: Se trovassi una busta piena di soldi sarei meglio. Insomma,
0: guarda,
7: vabbè,
0: Flaminia
7: dai.
0: Sta a pezzi perché ha perso 10 euro in una botola adesso qua per fare la scenetta. Quindi
5: 20.
0: Una donna finita.
5: 20.
0: Una donna finita, una donna finita. Senti, allora, dici un po' che cosa ti è successo, velocemente, vai.
7: Allora, mi devo impegnare a creare pochi riferimenti come nomi e paesi, comunque ci proverò. Allora, circa 20 anni fa vado al paese a trovare mia suocera.
0: Che paese?
7: Mi permetterei... Monte dei Pacchi di Siena, okay, sono andato a quel paese là.
0: Okay.
7: Comunque, devo dire che lei mi è sempre stata sulle scatole, però non è mai stata con risposta.
0: Tua suocera?
7: Ma sempre voluto bene. Vabbè, comunque lei... fa un lavoro dove facilmente guadagna tanti soldi in contanti ed è molto distratta. Vado, prima d'andata lei, mi faccio una passeggiata in paese e una busta attira la mia attenzione, busta lettera.
0: Okay.
7: L'apro, c'erano circa 20.000 euro dentro in contanti. Porco due, allora faccio, ma pensa a sto poraccio, dai, questo qua magari è un dentista che fa fine, arriva a fine mese, queste cose qua.
0: Dentista, fa proprio fatica ad arrivare a fine mese, guarda.
7: È un muratore, volevo dire, scusa, ho sbagliato. E decido di andare ai carabinieri, mentre vado ai carabinieri incontro i miei soci, ciao, lasciami perdere Giampiero, non mi devo, ho perso una busta con dei contanti, non riesco a trovarla, sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua a busta non l'hanno mai vista.
0: Dai, no, aspetta, stai dicendo che...
8: cioè, gli hai detto li ho trovati io?
9: No, sei tenuti e basta.
0: Sei il mio eroe!
7: Volevo sapere la cosa bella? Che a Fia, che tra l'altro adesso è ancora mia moglie, ancora mi ringrazia per quella cosa che ho fatto.
0: Dai, beh, ragazzi, ha vinto. Come ve li siete sputtanati quei soldi? Perché è una goduria quando è così, vai.
7: Sono passati 20 anni, ma che te devo dire? Che se ricorda tra qualche viaggio, qualche... nulla di particolare.
8: Almeno l'attività, cioè che lavoro faceva per avere tutti questi soldi cash?
7: Se te dico il lavoro molto particolare, chi è l'ascolto e mi conosce lo capisce, cioè, quindi...
9: quello più antico del mondo.
7: Di fare quel mestiere, però
0: aspetta che ci siamo andati vicino, mi sa,
7: permetto, non ti permettere,
8: è burdel molto
7: scherziamo,
0: tu stai
7: detto.
0: Scherzando, ma noi no, sappilo, quindi insomma c'è poco. Va bene, ma è ancora viva tua suocera?
7: Vive e vegeta, ha un'orecchia che funziona e potrebbe stare ad ascoltare la radio, quindi ho detto cerchiamo di...
0: molto bene.
7: Speriamo che non si ricordi nulla di questa storia.
0: Giusto, perfetto.
10: Il gesto più disonesto che ho mai sentito in vita mia, ammazza che schifo, regà, quell'altra pure contenta, ai sardi da madre contenta.
9: Ammazza che merda.
11: Dai, che faceva lo strozzino, prestava i soldi a strozzo.
12: Ma oh, questo è un mito, è il mio sogno, solo che mio socio era quando c***o si perdi i soldi.
0: Applausi.
13: A me mi pare una stronzata.
12: Certo, perché questo se pensa che uno 20 anni fa se perde 20.000 euro e se lo dimentica, no? Mazza.
11: Aspetta che si è dimenticata di aver perso 20.000 euro in una busta in contanti. Aspetta.
14: Amore, ho trovato 100.000 euro per terra, prepara le valigie.
15: Che bello, amore, dove andiamo? No, te ne vai a f***o.
6: Mio fratello negli anni 90 ha trovato due buste della mondizia, quelle nere, grosse, piene, zeppe di soldi. L'ha riportata a casa Corsì. Mio padre, come l'ha trovata, gli ha dato fuoco a tutte quante.
15: Ma dai, ragazzi.
8: Ma perché?
15: Ma dai, su, ma per favore. Gianmarco, buongiorno.
16: Buongiorno.
15: Ciao, allora Gianmarco, tu che cosa hai trovato?
16: Noi abbiamo un magazzino di logistica a Milano per e-commerce, ci abbiamo pacchi che vanno, pacchi che tornano. Ah, e una volta DHL si è sbagliato e ci ha consegnato un pacco di una russa.
15: Sì.
16: E noi neanche ce ne eravamo accorti. Praticamente, vabbè, in bocca questa russa dentro al nostro magazzino, si mette a piangere disperata e tutto quanto. Mi fanno, io sono di Roma, quindi mi chiamano i ragazzi, metto i ragazzi a cercare questa borsa, 6-7 ore a cercare questa borsa. Riusciamo a trovare sta cavolo di borsa, apriamo la borsa, una Birkin d'Hermès da 37.000 euro.
15: Dai!
16: Chiamo la signora, dopo 4 minuti la signora era dentro al magazzino, ha preso la Birkin d'Hermès, ha lasciato 5 euro di marcia e se n'è andata.
15: No, dai! Beh. 5 euro 5. Vi ha lasciato.
5: Beh, una poraccia.
16: 5 euro.
15: Sì, una che si compra la borsa a 37.000 euro, capito come? È una poraccia proprio.
5: Una poraccia d'animo. Io...
15: Ah, beh, di animo sicuramente, direi. Dai. Come
16: io avrei preferito niente più che altro che 5 euro e che 5
15: no,
16: euro.
15: No, ma almeno 7. 7 euro.
16: Sì. Almeno 8.
15: Ti immagini? No, ragazzi, che roba. Beh, perché lei ha tracciato il pacco e quindi è riuscita a risalire al fatto che l'avessero consegnato a voi.
16: Sì, sì, la verità è che poi io conosco la logistica, quindi avrei potuto dire no, qua non hanno consegnato niente, la borsa era probabilmente assicurata, avrebbe pagato DHL, però gli abbiamo ridata sperando in una bontà che avesse dato qualcosa ai ragazzi che stavano a magazzino.
15: Sì, però succede questa cosa di confondere con i pacchi e magari sai, consegnano il pacco. A me spesso capita che mi consegnano dei pacchi che non sono per me, ogni tanto arrivano, non riesco a capire per quale motivo, però insomma ogni tanto succede. E
8: ovviamente li apri e li utilizzi.
15: Beh, mi sembra il minimo.
5: E se li tiene non li riconsegna.
15: Per il disturbo. Ieri per esempio mi è arrivata una piastra per i capelli. Utile. Non vedete stamattina c'ho i capelli lisci?
4: Stai ascoltando The Morning Show.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
3: Mauris! Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Stai ascoltando The Morning Show.

0: con la gonna cortissima, direi cortissima.
1: Oggi sono venuta senza, perché sono mezzo bus e non mi si vede. Senti, parliamo di traffico, Massimo, che dici? C'è troppo traffico a Roma, bisogna trovare una soluzione.
0: Sì. Allora, io il capitolo che adesso andiamo ad ascoltare lo chiamerei "All'improvviso arriva il genio", perché c'è arrivato Angelo, un nostro ascoltatore, con un'idea geniale.
1: Sì.
0: Vai. The Morning Show on Radio Globo. Allora andiamo da, aspetta, come si chiama? Angelo, buongiorno Angelo. Ciao Angelo.
2: Buongiorno a tutti, cari.
0: Allora, tutto bene. Ma Angelo, che hai fatto? Okay. Non hai fatto colazione? Ti sento giù, eh?
2: No, tutto bene, grazie, tutto bene, tutto perfetto.
0: Pensa quando va male.
1: Tutto perfetto, bella risposta.
0: Lo sentiamo un po' così, ecco. Va bene, allora vai. Che ci vuoi dire, Angelo?
2: Allora, io, siccome sono stato molto sofferente per il traffico di Roma,
0: sì.
2: E in pratica ho presentato un progetto, però attualmente non ho avuto nessuna risposta.
0: A chi hai presentato il progetto? Al Comune di Roma?
2: No, al Comune di Roma, alle infrastrutture, no?
0: Alle infrastrutture in generale, cioè,
3: al Ministero delle
0: Infrastrutture. Ministero delle Infrastrutture,
2: esatto.
3: Quindi a Salvini?
0: Sì.
2: Esatto.
0: Bene.
2: E niente, tuttora non ho ricevuto nessuna risposta, ma speriamo che in seguito.
0: Perché c'ha da fare, è pieno di cose, è pieno di lavoro. Ci vuoi dire, ci vuoi un attimo anticipare di che cosa si trattava? Perché a questo punto siamo anche un po' curiosi.
2: Certo. Allora, siccome il grande traffico a Roma è raccordo anulare, è lì che si blocca tutto, e poi non riescono neanche a passare i mezzi di emergenza, ambulanze.
0: Sì, è vero, lo dicevamo anche prima. Sì.
2: 115, eccetera. Allora io ho proposto una mini metropolitana che gira esattamente, solo ed esclusivamente dentro il raccordo anulare.
0: E già c'è?
2: Con tutte le fermate.
1: No, metropolitana.
0: Ma scusa,
3: quindi sotterranea?
2: Mini metropolitana. No, sopra, proprio sopra. La metropolitana con dei pilastri al centro del raccordo anulare.
0: Vabbè, come già c'è in altre città del mondo, insomma.
2: Bravo, esatto, anche a Tokyo, in Giappone. Cioè. E l'ho proposto, certo, guardate che è un'ottima idea, perché così tante persone, invece di intasarsi con le macchine, prendono la metropolitana.
0: Però non credo che non lo sapessero, cioè voglio dire, è una cosa che in altre posti del mondo.
2: Risposta,
1: vabbè, ma hai fatto tutto un progetto anche... Angelo, scusami, hai fatto anche, immagino, tutto il progetto economico,
3: il rendering,
1: chi dà soldi,
0: le coperture.
2: Io questo non sono in grado di fare.
0: No, Angelo, le coperture, allora i soldi da dove li tiriamo fuori? Ecco, per esempio.
3: Quanti anni durano i lavori?
1: Quanto costa?
2: Questo ovviamente ci vogliono gli ingegneri che fanno questa statistica. Io non sono un ingegnere, io ho soltanto inviato un suggerimento che poi loro dovranno analizzare se è fattibile o meno. Però
1: ho capito, però è come dire fammo la funivia.
0: È come dire, sapete che esistono gli aerei, cioè è la stessa cosa sostanzialmente, capito? Non è che io chiamo il ministero e dico ci potrebbero essere gli aerei, e lo sappiamo, già ci stanno, non è che è insomma una scoperta, capito?
2: Però non ci sono le mini metropolitane dentro il raccordo anulare per smaltire il traffico.
4: Scusate ragazzi, perché a me sembra un'idea molto interessante, però sto cercando di capire. Lui la vuole tutta intorno proprio al proprio ad anello, come il raccordo.
0: Cioè parallela al raccordo.
4: Però che fai? Cioè se io scendo sulla Roma Fiumicino, poi mi guardo intorno, cioè la campagna, cioè nel senso che faccio? Vado a piedi oppure vuoi anche delle consolari che vanno... a convergere verso il
1: altre
4: centro
1: strade,
4: o me lasciano lì sull'uscita e cioè pecore.
2: Cioè se il discorso, se quello è una zona che non è abitata,
0: mica è colpa sua,
4: ma le uscite sono tutte così.
0: Ho capito, amica, adesso può fare tutto lui, lui c'ha avuto un'idea, adesso
1: le pensiline.
0: C'hai ragione.
2: C'è la rustica, quando uno esce sulla Tiburtina c'hai subito la Selegna a due passi, ci sono molte fabbriche a due passi.
0: Hai ragione.
2: Evitare di prendere la macchina, no? Cioè io se lavoro alla Selegna, ipotesi, scendo dalla metropolitana del raccordo anulare, c'ho la Selegna.
0: Angelo, lo sai che ti dico? Non mi spiego come mai non ti abbiano risposto. Io sta cosa non mi capacito.
3: Le lungaggini della politica.
0: No, però non mi capacito, ho un'idea brillante perché non è stata presa in considerazione. Maledetti, guarda, veramente maledetti. Dillo con me, maledetti, dillo con me.
2: Se voi guardate l'uscita della Russica, di fronte è pieno di fabbriche, cioè uno scende dalla metro e va in fabbrica, tutto qua.
0: Sì, va bene.
3: Ottima idea.
0: Buono. Adesso anche noi manderemo una mail, va bene?
2: buon lavoro.
5: Io propongo un nuovo raccordo, un secondo raccordo al di sopra di quello esistente, tipo sopra elevata.
6: Ah, bella idea. Se fai lavori chiudiamo il raccordo 10 anni. No, ottima idea.
7: No, no, no. Ma neanche a me hai mai risposto. Io ho mandato progetto qualche mese fa, dai, dicendo che volevo fare l'acqua calda con la caldaia, ma non ho avuto ancora risposta.
8: Io direi fammo un anello sull'anello del raccordo, fammo un altro raccordo sul raccordo, fammo poi un altro anello dell'anello dell'anello.
9: Cioè, per me questi pagate, oh. Per me pagate, oh. Ah, se no c'è cosa, oh.
10: Strano che gli avete messo la musichetta a questo. The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: Radio.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione nelle prossime ore sarà garanzia di una giornata di domenica all'insegna della stabilità sul Lazio, con il cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Una giornata quindi ampiamente assolata, azzurra, con temperature del pomeriggio che saranno miti, gradevoli, massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente, anche a Roma sole 27 gradi. La ventilazione è per lo più debole, con terreno calmo o quasi sottocosta. Condizioni anticicloniche che continueranno anche in avvio di settimana. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
4: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
5: The Morning Show.
6: Sponsored by MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
10: The Morning Show.
9: On Radio Globo.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Dalle 7 alle 10 c'è il Morning Show di Radio Globo, il weekend anche durante il resto della settimana, però adesso ci state ascoltando con il meglio, una settimana dove sono successe delle cose importantissime anche a livello religioso.
5: Una svolta epocale per i testimoni di Geova che aprono dopo 80 anni finalmente alle trasfusioni di sangue.
4: Ah, io pensavo che ai cui si è rotto il citofono. No, invece no, vabbè.
0: The Morning Show.
1: On Radio Globo. Quindi andiamo avanti così. Testimoni di Geova, questa è notizia di ieri, svolta.
4: Sì, dopo
1: 80 anni è stato tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Okay. Quindi si è riunito il corpo direttivo dei testimoni di Geova e ha lasciato libertà di scelta ai fedeli, quindi non ha dato un'imposizione chiara.
4: Sì, anche se poi, da quello che ho capito io, perché non mi sono mai interessato molto alla vicenda, diciamo così, religiosa.
1: Sì.
4: Però ecco, mi sembra di aver capito che comunque ci sono ancora delle restrizioni,
5: delle
4: e delle regole. Poi magari ecco, se c'è qualcuno che ci può dire in maniera approfondita, ma sai qual è la mia curiosità rispetto a questo argomento, no? Quelli che oggi accolgono ecco questa novità con entusiasmo,
1: sì,
4: tutto quello che volete, però quelli che invece fino a ieri hanno dovuto rinunciare, magari qualcuno ci ha perso anche la vita, cioè c'ha un parente che ha perso la vita. Capisci?
1: Questo è inquietante quello che dici, io, perché è vero.
4: No, però mi sono fatto questa domanda. Dico, è quello che però fino a ieri invece con questa regola ha dovuto rinunciare magari a curarsi, a qualcosa che poteva...
1: Anche perché non parliamo di una libertà di scelta o di una restrizione su un tema, che ne so, alimentare. Cioè, da oggi puoi tornare a mangiare una cosa che t'avevo vietato.
4: Esatto.
1: Cioè, qui si tratta di un parente potenzialmente che aveva bisogno di una trasfusione.
4: Hai ragione
1: quando dici tu ci sono delle restrizioni. Qui c'è una differenza di vedute su globuli rossi, globuli bianchi, plasma, piastrine. Insomma, c'è qualcuno che probabilmente potrebbe aver rimesso la vita per rispettare le indicazioni.
5: Ho letto che c'era la possibilità di fare delle autotrasfusioni, cioè nel senso mettere da parte il tuo stesso sangue e poi fartelo immettere quando ne avevi bisogno. Però solo questo, adesso che c'è questa apertura.
1: Ma non per tutti, infatti questa cosa che dici tu ora è possibile, prima pure c'era un po'
4: di
1: controversie.
4: Dato di fatto che ci sono delle persone che hanno perso la vita, no? Rinunciando proprio a una trasfusione. Quindi mi viene da dire, ok, adesso cambiano le cose, però quelli che invece prima ci hanno perso la vita, per carità, poi sono scelte, no? Scelte private di ognuno di noi. Rimane il fatto che però se io fossi un parente dico, ma ieri quello ci ha sacrificato la vita e oggi invece magari si può. Cavolo, qualche domanda me la faccio. Però ecco, noi, siccome io non sono un testimone di Geova.
5: Non sono un testimone.
4: E quindi sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa rispetto a questo argomento. Noi siamo qua e quindi 06 89 28 99 6. Monica, buongiorno, benvenuta su Radio Globo. Ciao Monica.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Ciao.
4: Vai, dici tutto Monica.
6: Allora, io sono infermiera. E lavoro da 30 anni in un policlinico a Roma e anni fa io lavoravo in una terapia intensiva pediatrica. Arrivato questo bambino con un bruttissimo trauma stradale,
4: povero.
6: Bambino piccolo, di 4-5 anni, insomma, così i genitori testimoni di Geova hanno vietato la trasfusione di sangue, senza la quale questo bambino sarebbe morto. Perché il bimbo è stato portato immediatamente in sala operatoria.
4: E che cosa succede? Cioè, poi è stata accettata.
6: Allora, il primario, il primario ha fatto denuncia. La magistratura ha tolto la patria potestà ai genitori e noi abbiamo potuto infondere il sangue al bambino, che poi si è salvato.
4: Perché i genitori comunque continuavano a rifiutarsi. Vabbè, ma d'altronde la loro religione però dice quello. Quindi se sei...
6: lo so, però tu puoi decidere sulla tua vita, non sulla vita degli altri.
4: Siamo d'accordo, ma io guarda la domanda che ho fatto prima, però adesso ecco c'è questa apertura. Tu immagina quello che magari i genitori di quel bambino, che però in quel momento seguivano le regole e adesso invece si ritrovano con le regole cambiate, no? Per carità, poi tutto cambia nella vita, però...
6: poi il massimo rispetto per le idee di tutti, ci mancherebbe, però certo veder morire un bambino perché la tua fede ti dice che se Dio ha deciso così, insomma, mi è sembrata una cosa veramente folle, come dire, ecco, da sanitario è veramente brutto, quindi io sono felice che sia andata in quel modo, ecco.
1: Eppure
6: poi
1: noi,
6: per carità, sulla nostra vita noi possiamo decidere, però ecco, un bambino, perché un genitore deve decidere chi vive e chi muore? Cioè questa cosa,
1: no, poi soprattutto quando c'è possibilità di salvarlo, questo
6: di
1: è
6: salvarlo,
1: inaccettabile, credo.
6: Capito, perché infatti adesso si sono resi conto che per un trafiletto scritto sulla Bibbia per 80 anni magari hanno sbagliato, quindi tutta quella povera gente che
1: pensa alle vittime prima.
4: Sì, sì, però io adesso non voglio nemmeno, cioè, sai, insomma, schiera. No, nel senso che ogni religione poi ha la sua contraddizione, cioè, quindi non è che dici, sai, il testimone di Geova, rispetto per tutti, no, però la domanda me la faccio, e dico, se quel bambino avesse perso la vita e oggi invece cambiano le cose, insomma, me lo darebbe un po', no?
6: Esatto.
2: The Morning Show on Radio Globo. The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best.
3: Siete la radio più migliore del mondo.
2: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
4: Anche il weekend non vi lasciamo da soli, lo sapete, ci trovate su Radio Globo e su Globo TV con il meglio della settimana. Avanti il prossimo capitolo.
5: Guarda, parliamo di corrieri che lavorano anche durante il fine settimana, corrieri che si ritrovano davanti delle persone che quando ricevono i pacchi poi fanno i furbetti, e non ti voglio dire di più, eh.
4: Hai capito?
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Sai che questa cosa però di spedire la droga, io me la ricordo da quando ero ragazzino, sentivo insomma che c'era questa leggenda.
7: Sì, sì,
4: di quelli
7: sentivo,
4: che andavano,
7: leggenda.
4: No, di quelli che andavano ad Amsterdam e si spedivano la droga dentro una lettera, però
5: le cartoline,
4: la mandavano a un indirizzo che non era il loro, naturalmente, capito?
8: È vero, funzionava.
4: Come fai a dirlo?
5: Si prendevano due cartoline, si metteva il fumo o l'erba in mezzo tutto spappolato e si univano le cartoline, si incollavano tra loro, così c'era la cartolina da una parte e l'indirizzo dall'altra, ma dentro c'era altro.
4: Non è che puoi andare a controllare, non c'erano i mezzi che ci sono,
8: no,
4: oggi,
8: c'era,
4: no?
8: Una sola cosa che faceva la differenza di tutto questo mondo, che entro un grammaggio la lettera passava come una lettera. È evidente che se spedisci una cartolina e pesa mezzo chilo, la aprono e poi quindi
4: sì,
8: erano poche le quantità che si potevano spedire.
7: Andava distribuita su molte cartoline. Questo spiega la collezione.
8: È un lavoro.
7: Spiega la collezione che c'ha a casa.
4: Cartoline, certo. La collezione di cartoline e francobolli, ok?
9: Massa questo che vicino infame che c'ha.
4: Però insomma, pure quell'altro, voglio dire, gli accollava la droga. Non è proprio il massimo. Pensa, passava pure i guai, capito?
7: Ma è stato un incidente, lui non voleva dirottarla al vicino, lui si era messo un falso cognome e una falsa targhetta di citofono. È il corriere che ha sbagliato, quindi non c'era intenzione di inguaiare il vicino.
4: Comunque attenzione a quando ordinate i pacchi, perché uno dice, vabbè, ma è roba mia, ti pare che qualcuno lo apre, non lo apre, e vai a sapere, poi magari avete ordinato qualcosa di strano, tipo qualcosa che magari fa anche un ronzio e vibra. Adesso ogni riferimento è puramente casuale e magari finisce al vicino che c'ha la curiosità di vedere che succede, che c'è là dentro, fammi dare un'occhiata.
7: Quello scommetto non ti dice che gli è arrivato.
4: Ecco, che fai lì, che fai lì, che fai?
7: O affronti il disagio o fai finta di non averlo aperto.
4: Comunque attenzione, perché questi errori con i pacchi ci sono. L'altro giorno dicevamo anche che c'è quello che se lo tiene,
8: sì,
4: quello che fa finta di niente, ma c'è un'altra cosa che fa combattere nei condomini, perché se non ci sono le telecamere spesso sento di problematiche legate alla sparizione dei pacchi, il corriere che consegna e poi questo pacco che magicamente sparisce nel nulla. Allora, come fa a sparire nel nulla? Ci sono i maliziosi che dicono che è il corriere stesso, ma il corriere stesso ha centinaia e centinaia di pacchi, quindi perché proprio quel pacco lì?
5: No, ma poi devi specificare ogni volta che ordini un pacco se te lo può lasciare nell'androne, se lo può tirare dentro al cancello, quindi se il corriere mette consegnato vuol dire che qualcuno ha firmato e quel pacco è stato consegnato.
4: No, ma poi magari quello che ho detto succede sempre in quel condominio lì, quindi vuol dire che forse in quel condominio c'è qualcuno, c'è qualcosa, chissà.
5: C'è una mano lesta. basta.
4: No, mi viene la curiosità di sapere se qualcuno invece ha scoperto dove andavano a finire questi pacchi e chi prendeva questi pacchi. Perché ragazzi, succede molto molto molto spesso nei condomini.
5: Guarda, una volta ero proprio a casa di mia suocera a Torlupara, in un condominio con tutte persone anziane. Il dirimpettaio di mia suocera è un ragazzo giovane e si è messo un giorno, quando c'ero anch'io a casa, a citofonare, a suonare a tutte le porte per chiedere se avessero visto questo pacco che era stato dichiarato consegnato, invece lui non l'aveva ricevuto.
4: Certo.
5: E quello stava a fare un casino, però vabbè, quello poi dipende dalla persona, però non si è mai scoperto dove fosse finito effettivamente quel pacco.
4: E poi c'è la chat del condominio: qualcuno ha visto il mio pacco? Io no.
5: Io no.
10: Ve ne dico un'altra per le buste con la droga inviate da Amsterdam. Si doveva mettere del caffè dentro la busta in maniera tale che il cane all'aeroporto non sentiva odore di droga.
4: Senti gli esperti,
11: Ma magari mi arrivava a me quel pacco.
4: Eccolo là, vai. Per altri consigli sullo spaccio, risintonizzatevi domani, eh. Ma non siamo mica noi.
12: Ma era qualcos'altro, qualcosa di valore, sto pezzo di merda del vicino?
4: Vabbè,
1: che doveva fare? Cioè, gliel'hanno dato,
10: capito? Ma questo c'ha un vicino che è l'infame, piede nel pezzetto e poi taglio.
4: Senti i tossici come stanno,
13: Buongiorno, il Corriere, ho una consegna per Massimo Bari presso Radio Globo. Scendete, grazie. Viene da Amsterdam.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. It's Friday then.

0: me. I'll be back.
1: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Ibrida o elettrica? Cabrio

0: più uno. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: The Morning Show, sponsored
3: by MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
7: Buona domenica con il Morning Show di Radio Globo, che ha il compito di svegliarvi con il meglio di tutta la settimana. Io sono Massimo Vari. Abbiamo

0: Buongiorno, questo è il Morning Show ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
5: Siete i migliori.
6: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
7: Viva il Morning Show!
4: On Radio Globo.
0: Un altro weekend da passare insieme con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. La settimana dove si è parlato tantissimo di questo nuovo provvedimento che dovrebbe limitare, diciamo, gli stranieri nelle scuole, no?
8: Ne abbiamo parlato tanto, sono usciti tanti bei temi, tante belle discussioni che direi di riproporre, Massimo.
0: Absolutely.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Si sta discutendo di tantissime cose, ecco, tra le tante cose si parla anche di questo provvedimento annunciato da Giorgia Meloni per quanto riguarda le classi delle scuole, naturalmente, dove ci sarà un limite del 30% degli studenti stranieri. Questo è quello che abbiamo sentito.
9: Non solo però, Massimo, perché si parla anche di eliminare alcuni riferimenti della cultura islamica come lo hijab, il burqa, insomma tutte quelle cose che magari vediamo e che nel nostro paese intanto per legge bisogna andare in giro a volto scoperto, quindi già per questo dovrebbero essere rispettate.
0: Prima chiedevamo, no, proprio ai ragazzi, com'è la situazione nelle vostre classi, come vengono distribuite, quanti sono i ragazzi stranieri?
10: In classe di mio figlio sono più stranieri che italiani a Pomezia. Ben venga, un valore aggiunto perché si conoscono nuove culture, nuove tradizioni. Il problema può sorgere solo se questi stranieri non parlano italiano, però nel nostro caso non c'è perché a scuola c'è il corso di italiano per stranieri.
0: Sì, però dovrebbero farlo magari anche a casa, no? Anche
9: esatto.
0: A casa dovrebbero parlare l'italiano, perché se no poi insomma diventa complicato anche per loro. Però intanto Kevin, buongiorno e benvenuto, vai Kevin.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che ci dici Kevin?
11: Allora, io sono in Italia da tanto tempo. Da tantissimo tempo e andai degli anni 89 io ho cominciato a frequentare le scuole, avevo 11 anni.
0: Da dove arrivavi, Kevin?
11: Dalle isole Mauritius.
0: Ah, dalle isole Mauritius, che bello.
11: E ero l'unico straniero in tutta la scuola. Io mi ricordo il primo giorno, quando infatti c'era la comunicazione, hanno comunicato a tutti, tutta la scuola era schierata aspettando questo, l'unico ragazzo straniero che entrava. Per loro era una cosa
8: stranissima.
11: Sì, perché ero l'unico, il primo, non avevo mai visto, tutti che volevano stare vicino a me in classe quando si andava a mensa, si litigavano per prendermi la mano.
0: Ma dai,
11: perché erano tutti apprensivi. Sì, guarda, un'accoglienza incredibile.
8: La stessa di oggi.
0: Beh, insomma, adesso non credo, No, beh, per fortuna ecco, c'è anche chi accoglie, però qui c'è un problema oggettivo. Nell'89 evidentemente la situazione in Italia era proprio totalmente diversa. Adesso invece comincia a essere la maggioranza, quindi normale che ci sia un po' un problema, però dicevamo prima che manca pure un po' la materia prima, insomma, no? Al di là di tutto.
8: Quella italiana.
0: Quella italiana, manca quella italiana.
12: Poi va anche detto che lui aveva un vantaggio, cioè arrivi dalle Mauritius, sei un figo, arrivi dal Djibouti, non hai lo stesso appeal.
0: Comunque ti sei trovato bene, ti hanno accolto bene.
11: Mi sono trovato bene, ma poi dopo gli anni dopo successivi c'è stato sempre qualcuno che poi ha cercato di fare qualche cosa di bullismo, ma era molto poco, diciamo. Poi sono stato ben difeso dagli altri che invece erano molto incuriositi perché era una cosa nuova all'epoca.
0: Ma adesso tu hai figli qua e...
11: Sì, ho figlio di 4 anni appena accompagnato a scuola stamattina.
0: E com'è la situazione in classe di tuo figlio?
11: Beh, diciamo sono metà e metà.
0: Metà e metà, che tanto, ragazzi. Comunque è tanto, comunque tanto.
9: Ma Kevin, tu hai preso la cittadinanza italiana nel frattempo? Questo per tornare alle difficoltà, sentiamo un secondo.
11: Allora, le cittadine ci sto lavorando ora, anche perché
9: pensate.
11: Ci sto lavorando ora anche perché Ma io vi spiego un'altra cosa. Io, fino a poco tempo fa, mio figlio è nato e non aveva una cittadinanza, per esempio.
5: Esatto, pure
11: perché,
5: questo.
11: Perché, essendo nato da due genitori mauriziani, dovevo fare il passaporto, e ci vuole tempo, perché devi mandare le cose alle Mauritius, ambasciata, lettere, aspetta che ti rispondono, e per un annetto mio figlio non aveva cittadinanza né italiana e né mauriziana. Ora ha il passaporto mauriziano, però ci è voluto un po' di tempo, insomma.
0: Immaginiamo, insomma, le solite cose, insomma, burocratiche.
5: Questo bambino è nato in Italia.
0: È nato in Italia, dovrebbe essere quasi automatico, no?
5: Esatto.
0: Non è così.
12: Per
0: non
12: facilitare
0: così.
12: Le cose l'ha chiamato Maurizio.
0: Giusto?
13: The Morning Show on Radio Globo.
0: Dico io, però, insomma, hanno ragione, a non registrarlo fanno bene, cavolo.
14: Ma se ancora c'è la necessità di distinguere quanti italiani ci stanno, quanti stranieri ci stanno, io non ho parole sul tasso di razzismo che ancora c'è in Italia.
0: Vabbè, perché
8: nel mondo
0: però perché il razzismo qua si sta soltanto, insomma, dicendo, cioè, poi dipende, ecco, no? Perché il razzismo ci sono e li trattano male, li trattano, vengono discriminati. Qua invece sta facendo una considerazione, cioè la considerazione almeno che faccio io è che, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma qua fra poco gli italiani, è inutile che dicono, oh, la gente non ce la fa più e quindi non li fa i figli, non li fa, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Date un'occhiata un po' alla pompa di benzina, mi dite un attimino qual è la situazione. Affacciate un attimo a un benzinaio, siamo quasi arrivati, vi ricordate quando dicevamo dai 3 euro al litro, ma per giocare, o dicevamo dai fa stronzate, 3 euro al litro, ci siamo arrivati, ragazzi.
8: Ma ci affacciamo anche un attimo sulle buste paga degli italiani,
0: bravo,
8: oppure
0: sì, come,
8: cioè,
0: no,
8: quindi
0: certo,
8: famosa, certo, la domanda e damosene una risposta.
0: Quindi è normale, è inutile che dici qua se non ci sono questi c'è poco da fare, chi te la paga la pensione? A Gabri Venus o nessuno? E io tanto meno, proprio.
13: The Morning Show.
6: The Morning Show.
13: On Radio Globo.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
19: Wake up on Radio Globo.

0: un po' particolare, no?
1: Beh, sì, noi siamo soliti andare dal medico, però quando vai dallo psicologo, occhio, che potresti anche innamorarti di quella figura lì.
0: È successo, è successo. The Morning Show. The
2: Morning Show on Radio Globo. Ti parlo di un amore che però nasce sopra il lettino dello psicologo. Mm. Adesso non fatevi fantasie particolari, perché inizia insomma.
1: No, digliela a Gabri, perché già aveva iniziato.
2: Gabri già la perdita di liquidi dalla bocca. Allora, si parla di una un paziente e una psicologa, sì, che iniziano questa terapia.
0: Con la gonna lunga o corta lei?
2: Lei affidabile. Lei è psicologa affidabile.
1: Risponde.
2: Inizia questa terapia con lui, lei è una psicologa di comunità a Torino. Mm. Lui fa delle avance, questo è importante, lei le accetta, iniziano una relazione che però lei decide di interrompere 8 mesi dopo.
0: Ah, ok.
2: Interrotta la relazione, lui ne soffre particolarmente.
0: Cioè, va sotto un treno, non mi dire che deve andare da un'altra psicologa. No, non ci credo.
2: No, lui va sotto un treno, se ne accorge la sorella di lui, sì, gli dice perché stai così, e lui gli dice perché la psicologa ex compagna mi ha lasciato. Lei lo dice al marito, alla moglie, perdonami, del signore depresso, eh? Denunciano la cosa all'ordine degli psicologi, mm, e la licenziano.
0: Ma come la licenziano?
2: Lei fa ricorso e i giudici gli danno ragione, ovviamente, cioè, la licenziano.
0: Tu non ti puoi innamorare del paziente? Non può succedere.
3: Puoi anche innamorarti, ma a quel punto lo allontani, cioè c'è un codice deontologico assolutamente da rispettare. E poi è la ragione per cui io ho preso la laurea in psicologia, ma non mi iscrivo all'ordine, durerei un mese.
1: Ah, ecco. Accetteresti tutte le avance,
2: certo.
0: Okay. Quindi, allora, diciamo, avrebbe dovuto interrompere il rapporto professionale, insomma, no?
2: Sì, quindi, terapeutico. Ecco.
0: Quindi adesso lui, cioè, andando sotto un treno, è dovuto andare da un'altra psicologa. Speriamo che non sia buona e che si innamora pure dell'altra.
3: Però il rapporto da interrompere, cioè, non avrebbe proprio dovuto avere un rapporto invece personale con il suo paziente.
0: Ma è così. Allora, io adesso te la butto là. Vogliamo.
3: Quello è il problema.
0: vogliamo vedere se effettivamente sempre le due cose rimangono separate, cioè il rapporto professionale e il rapporto sentimentale, perché succede che magari, che ne so, vai dal commercialista e quel commercialista
3: però lì non c'è un codice deontologico.
1: Esatto.
3: Allora magari accade anche tra terapeuta e paziente, ma sicuramente non te lo vengono a dire perché si bruciano l'ordine, ma in altri ambiti si può fare.
0: Sì. Alessia, ciao, buongiorno.
4: Eccomi, buongiorno, mi sentite?
0: Sì, insomma, sì, un po' così, un po' citofonata, però ti sentiamo.
4: Che sto guidando.
0: Ah, ok.
4: E allora, a me è successo, nel lavoro dove stavo prima, non so se si può dire, è un supermercato grandissimo, c'era questa specie di etica aziendale che ti vietava di avere dei rapporti tra addetti della sicurezza e noi addette normali, oppure caporeparti, eccetera. Mm. A me purtroppo è successo di innamorarmi del capo della sicurezza e di conseguenza per due anni l'abbiamo tenuto nascosto, non sapendo quali potevano essere le conseguenze dell'azienda. Mm. Poi dopo, vabbè, ci siamo decisi, siamo usciti allo scoperto, non hanno fatto nulla di che, anche perché tante altre famiglie si sono comunque formate lì dentro, certo, sempre addetto con addetto, mai figure un po' più alte, insomma. Uh-huh. E però diciamo che alcune pratiche all'interno dell'azienda, come io lavoravo nella pasticceria, quindi dovevamo andare a comprare la frutta. Ma
0: perché ce l'ha detto alla sicurezza in pasticceria? Non ho capito.
4: No, io ero un'addetta normale e questa persona però era il capo della sicurezza e a volte ci accompagnava per poter prendere la frutta o comunque altre cose nei vari reparti, perché noi facevamo produzione interna e effettivamente non potevo andare mai con lui, cioè perché magari pensavano che chiudesse un occhio, capito? Quindi comunque qualcosa
1: favoritismi,
4: cioè,
1: diciamo.
4: Bravissima, di limitazioni ci sono, però certo non è che te fanno niente. Poi dopo, vabbè, la storia è finita perché lui ha messo incinta anche a caporeparto.
0: Ammazza, no! No! Hai capito?
2: Potevi arrivare subito alla fine, vedi?
4: Mannaggia, era meglio così, infatti dovevo seguire direttive dell'azienda, era meglio.
1: Poi invece sono le donne che mettono i cornini. Tagliani, ascolta!
2: Lui pure è andata con il caporeparto suo, cioè,
1: ho capito,
2: è andata...
1: ma lei era
0: il caporeparto era uomo?
4: Caporeparto del punto caldo, no, una donna che sembrava un uomo.
0: Ah, ecco.
4: non gli potesse interessare, invece alla fine è rimasta incinta mentre noi stavamo insieme. Poi
5: bene, bene. Le fanno pochi tempisci dentro i supermercati, racconta tutta, amica.
0: No,
2: l'ha detto,
4: è vero, così.
0: È vero, l'ha detto, ragazzi.
4: È vero.
0: E non è la prima volta che lo sentiamo al supermercato, ragazzi, si danno da fare.
6: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Let's go.

0: wait for me. I'll be back.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
18: The Morning Show
17: on Radio Globo.

0: Morning Show on Radio Global.
1: Allora, promessa che devo mantenere. Prima parlavamo di questi pacchi che a volte vengono consegnati per sbaglio, magari, che ne so, a un'altra persona. Il pacco del vostro vicino di casa, invece di consegnarlo a lui, magicamente arriva a bussare alla vostra porta il corriere e quindi ve lo lascia, no? Poi ci sono le persone oneste che lo riconsegnano, poi ci sono le altre che invece, anche solo per la curiosità di sbirciare che c'è dentro, che si compra questo, capito come?
2: Sì, sì, sì.
1: Poi invece ci sono altri casi in cui magari la piattaforma sulla quale avete fatto gli acquisti si sbaglia e fa quello che andiamo a sentire adesso.

0: bella, perché insomma ci sta a Ceccio. A commissionarla era Luigi, che ci chiedeva insomma di colpire questo suo carissimo amico che aveva acquistato su internet un monopattino elettrico, sì. Ok? Il giorno della consegna, invece di un monopattino, per un errore evidentemente, ne sono arrivati due.
1: Ops!
0: Hai capito? Cioè, è una cosa che ha anche un certo valore. Quindi che ha fatto? Ha fatto trascorrere un po' di tempo, però visto che nessuno si è fatto vivo, non l'hanno chiesto indietro, ha detto, sai che c'è? Oh, io me lo tengo e me lo rivendo. Che me frega?
1: Ha chiesto all'amico di metterlo in vendita.
0: Beh, allora, a quel punto, che era tranquillo, siamo intervenuti con questa chiamatina, ma niente di che, niente di che. Sentiamo com'è andata. Vai.
2: Pronto?
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor...
2: Sì, prego.
3: Salve, buonasera, sto chiamando al servizio clienti...
2: Sì, salve, mi dico pure.
3: Salve, buonasera. Senta, stavo chiamando per quanto riguarda un ordine fatto da lei di un monopattino elettrico.
2: Sì.
3: Che vedo che le è stato consegnato.
2: Sì, l'ho preso tramite un finanziamento. Sì, sì.
3: Ok, e questo mi risulta, però mi risulta anche che ne sono stati consegnati due.
0: Aia.
2: Sì, il secondo è arrivato, io non ho preso il pacco.
3: No, però scusi, noi abbiamo la conferma del corriere, com'è possibile?
2: Guardi, non lo so, c'è il numero di un corriere a cui si può...
3: Assolutamente
2: fare...
3: sì. Quindi, che facciamo?
0: Che facciamo?
2: Guardi, mi dispiace, ma... Io un pacco c'ho a casa, nel senso un monopattino c'ho.
3: Ok, quindi lei può dimostrarmi il contrario di quello che ci dice il corriere?
2: E in che modo?
3: E che ne so, me lo dica lei.
2: E mi dice, non lo so, è la prima volta che mi...
0: c'ha ragione.
2: Mi trovo, diciamo, in questa situazione, quindi non lo so, mi consigli, ecco, questo è quello che le chiedo io.
3: Non c'è molto da fare, adesso quello che le posso dire io è che lei ha 15 giorni per farci il reso, altrimenti, se no c'ha la segnalazione.
0: No, mi dico.
2: Non so che cosa dirle in effetti.
3: Niente, mi devi dire che appunto che fine ha fatto il monopattino.
0: Che fine ha fatto?
2: Ok. Io a questo punto, io non sapendo che cosa dirle, le devo restituire quello che gli ho preso.
3: No, perché quello ormai è usato, però.
2: Guardi, io questo monopattino non ce l'ho, io non, allora che io posso restituire quello che ho preso io.
3: Ma scusi, a parte che non si può fare perché c'è un numero di serie, però in ogni caso, se lei mi dice così che è pronta a restituirlo, allora vuol dire anche che l'altro monopattino ce l'ha lei, se no non mi direbbe così.
2: No,
3: scusi,
2: non ricevere una segnalazione per truffa, ma mi perdoni.
3: Guardi, le consiglio di essere onesto, perché non si gioca.
2: No, guardi,
3: anche perché abbiamo le prove che comunque è stato consegnato, quindi per questo le sto dicendo, le consiglio di essere onesto.
0: Conviene vuotare il sacco, dai.
2: Certo. Il problema è che più nel frigo si non...
3: Il problema è che se l'hai rivenduto.
0: No.
2: No, guardi.
3: Sia onesto, glielo dico veramente, cioè, come se fosse mio figlio, guardi.
2: Ok, nel caso, diciamo, fosse successa una cosa del genere, come sarebbe la prassi?
3: Niente, dovrebbe rimborsarlo, però con la penale. E chiaramente poi per lei ci sarà anche l'espulsione dalle piattaforme di e-commerce.
0: No, dai!
2: Ho capito.
3: C'è la denuncia per truffa. Che cosa le ha detto la testa, però, scusi,
0: al sacco, dai.
2: Allora, guarda, le dico...
0: Vai.
2: Allora, in verità sì, mi è arrivato il secondo monopattino.
3: Ma lo so, infatti è inutile, per questo dico, è inutile che ci prendiamo in giro, capito? Perché lo so che è arrivato.
2: Assolutamente. Allora sì, in effetti l'ho ceduto a terze parti, perché essendomi arrivato...
3: Certo, ha rivenduto, è normale.
2: Pensando che ci fosse stato un errore, tutto qui.
3: Capisce che adesso si è messa in una situazione...
2: Adesso mi sono messo in una situazione particolare.
3: Che particolare? Di merda. Di merda proprio.
2: Proprio così.
3: Certo.
0: È particolare.
2: Come posso un attimino risolvere questa situazione?
3: Lei è pure un ragazzo, mannaggia, quanti anni c'ha? 25, 24? Quanti ce n'hanno? 24.
2: Io ho 24 anni, sì.
3: Sto cercando di capire io come posso intervenire.
2: Posso restituire magari il mio mezzo.
3: Ma si vede che ho usato, come facciamo?
2: È usato, l'ho usato sì e no una settimana, quindi posso tranquillamente.
3: Il problema è che il numero di serie è diverso.
0: Che facciamo?
2: Certo.
3: Dovrebbe fare una cosa, secondo me l'unica cosa che dovrebbe ricontattare la persona a cui l'ha venduto, e se lo dovrebbe ricomprare.
2: Ho capito.
3: Potrebbe essere un'idea.
2: Certamente.
3: Sperando sempre che quella persona non l'abbia rivenduto o l'abbia usato.
2: Sicuramente penso che l'abbia usato.
3: Vabbè, però quello lì magari lei si mette lì con olio di gomito e lo risistema come se fosse
0: nuovo.
2: Ok, nel caso questa persona non...
3: A quanto l'ha venduto?
2: Io ho venduto a meno della metà.
3: Mannaggia, capirà. Adesso questo qua glielo farà pagare almeno il triplo.
0: Normale.
2: Ok.
3: Ma ha detto quanto l'ha venduto?
2: A meno della metà, parliamo di 200 euro scarsi.
3: Sì, questo glielo farà pagare almeno 6,50.
0: Se è onesto, è normale.
3: Che comunque converrebbe, perché la multa è molto più salata.
2: Parliamo di?
3: Qua stiamo parlando almeno di 4,500.
0: No,
3: dai. Più la segnalazione, il processo e tutto quanto.
2: Ok, la ringrazio. Io a chi posso ricontare? Come posso ricontattarla?
3: Allora, facciamo così. Ma adesso che fa? Chiama la persona per sapere se può riacquistarlo?
2: Subito, in giornata la sento subito.
3: Ok, ma riesce a farmi sapere? Perché io naturalmente devo capire che devo fare.
2: No, certo, cercherò di in giornata stesso di farmi dare un giorno in cui posso incontrare il ragazzo.
3: Mi raccomando, cioè, lo devi rimettere a nuovo.
2: Assolutamente sì.
3: Ma dico io, ma che gli ha detto la testa? Infatti, scusi,
0: ha fatto una sciocchezza.
2: Ha ragione.
3: Una cazzata del genere, lei non deve farla.
2: Ho fatto una gran cazzata, sì.
3: Mannaggia la miseria, mannaggia quella sozza lunga sbomballata, dico io.
0: C'è bisogno.
3: Posso parlare chiaramente?
0: Vai.
2: Me lo dica tranquillamente.
3: Ma come cazzo si fa? Dai, su, ma come cazzo si fa, però, porca di quella sozza lunga sbomballata, ma come cazzo si fa? Scusi,
2: Prego, prego, assolutamente.
3: No, lo dica con me, perché sennò. Ma come cazzo si fa? Porca come cazzo di sbomballata, porca di quella.
0: No, ma non c'è.
3: Sozza lurida.
0: Abbiamo capito, no?
3: Lo dica con me.
0: Vabbè, ma.
2: No, ho fatto una cazzata pensando che me ne fosse.
3: Però lo dica quella lurida sbomballata.
2: Mannaggia di quella puttana, porca. Hai ragione, come cazzo fa?
3: Sai come si fa?
2: Una giusta.
0: No.
3: Tu lo sai adesso qual è la procedura, no?
2: Cioè, ma ragazzo, mi riprendo il coso, magari gli do il mio
3: esatto.
2: E riconsegno.
3: Esatto. Mi ricontatti e andiamo a finire tutte e due su Radio Globo, perché questo.
2: Allora ragazzi, andatevene a fanculo.
3: Sei su Radio Globo, sono Massimo Pari.
2: Andatevene a fanculo. Ho cagato tutto,
4: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: lo studio perché dobbiamo parlare di motori e insomma tu e i motori non andate proprio d'accordo.
1: Ma scusa, io sto leggendo corpi farfallati, ma allora veramente non è quando ti senti innamorato, no? No, perché mi stai a fare quell'effetto.
0: No, no, ragazzi, abbiamo dovuto parlare di corpi farfallati. Sentite, va. The Morning
2: Show on Radio Globo. Buongiorno, ciao Alessio, vai.
3: Buongiorno, no, per quanto riguarda le gomme, il consumo. Allora, se la gomma è sgonfia, diciamo che...
0: Qualificati, sei un gommista?
3: Sono un meccanico gommista, sì, da tanti anni.
0: Finalmente, sì, finalmente, vedi che ce l'abbiamo. Allora.
3: E, diciamo che aumenta l'attrito e sì, potrebbe portare un consumo maggiore, però la cosa è proprio irrisoria.
0: Ma com'è irrisoria? Giù... 5 euro su un pieno, dicono gli esperti.
3: Non credo che possa arrivare a quella, a meno che non cammini proprio con le gomme a uno, cioè con le gomme proprio sgonfie, allora... Sì, ma se diciamo che la maggior parte delle persone cammina a portare un consumo maggiore, però la cosa è proprio irrisoria.
0: Ma com'è irrisoria? 5 euro su un pieno, dicono gli esperti.
3: Non credo che possa arrivare a quella, a meno che non cammini proprio con le gomme a uno, cioè con le gomme proprio sgonfie, allora sì, ma se diciamo che...

0: facile, quindi
1: diciamo
0: bisogna
1: che il marciapiede non andrebbe colpito, insomma, capisco.
2: No, però vedi che parcheggiano, vedi, lo sembra, cioè, vengono i Caterpillar, cioè.
0: Sì, è vero. Senti, invece il riscaldamento può incidere anche sul carburante, sul consumo del carburante?
2: Oddio, se cammini con il riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque l'aria calda, è l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
0: Certo.
2: Capito, ti riscalda la macchina.
0: Bene.
2: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente il motore acceso.
0: Certo.
2: Cioè, a folle il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
0: Ok.
2: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria che benzina.
0: Scusa un attimo, Flaminia.
3: Sì, sì, allora, i corpi farfallati.
0: Allora, no, i corpi farfallati.
3: Lo so, sì, sì.
0: Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava ieri proprio con gli occhi tipo gli squali, ha avuto un mancamento, i corpi farfallati dentro una macchina, ma che è? Va bene. Molto bene,
4: i corpi farfallati è quando uno si innamora, no? C'hai quel
3: farfallato
4: nello stomaco.
5: The Morning Show on Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
7: Mauris. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: The Morning Show, sponsored
6: by MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
10: Ben svegliati con il Morning Show di Radio Globo. Buona domenica.

0: ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best.
5: Siete la radio più migliore del mondo.
4: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: Buongiorno a tutti voi con il Morning Show di Radio Globo. Un saluto particolare alle ragazze con la gonna corta.
6: Ah dai, ancora con questa storia delle gonne corte, gonne lunghe, l'affidabilità di una moglie. Dai, ma che siamo nel 1920?
0: Secondo Tajani sì, sentiamo.
4: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
0: Non solo per la gonna, anche con quella camicetta sbottonata che lascia intravedere i capezzoli. Lascia

0: veramente una donnaccia, fammelo dire.
1: Guarda, Gabri, quell'occhio dove è arrivato?
2: Sta sbottonato.
0: Sta sbirciando naturalmente. Allora, sentiamo le parole del ministro Antonio Tajani, perché tanto da quello partiamo stamattina, perché insomma se ne sta parlando tantissimo, anche perché adesso in questo momento c'è chi ci sta ascoltando in fase di preparazione per andare al lavoro, quindi che abbigliamento scegliere?
3: Esatto.
0: Guardate bene l'armadio, non mi prendete la gonna da ragazza inaffidabile, ve lo chiedo per favore. Comunque sentiamo.
4: Si fa dare un consiglio a mio figlio che mi chiede se, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
2: No.
4: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Dico, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. The Morning Show
0: su Radio Globo. Sai che lo preferivo quando mi diceva di non affacciarmi alle finestre?
2: Beh, noi utilizziamo sempre dei disclaimer per dire che facciamo uso dell'intelligenza artificiale per i personaggi. In questo caso il disclaimer deve essere ben evidente. Bravo. Non è farina del nostro sacco, è proprio il ministro in persona.
1: Vero.
0: Questo non è opera nostra, questo non è opera.
3: E lui, tra l'altro, stava parlando all'interno di un'iniziativa che si chiama Itaca Viaggio tra le Idee a Formello. E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no? Era...
1: Hai detto proprio bene, comunque, nonno.
3: No, perché Morello, è ingenuo, è cattivo, eh.
0: Però, ragazzi, adesso, un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
1: Esatto.
0: Se noi fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe... Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
2: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma puoi pensare che siccome una persona c'ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
0: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia, una pessima donna seria.
1: Sono guardabile, non so da solo.
0: Sì, è vero. No, beh, però ecco, cioè, magari, sai, la donna appariscente ti può far pensare che sia una di quelle che cambia spesso, no? Una almeno così,
1: Ma
0: io
1: meno
0: sto
1: male
0: seguendo
1: che
0: un attimo il ragionamento. Vabbè, meno male che si cambia, dipende.
1: Ma certo,
0: perché
1: ma devi
0: cambi.
1: Provare. A parte che io che cosa dovrei consigliare a mio figlio? Papà, chi mi devo sposare? A parte che tu non ti devi sposare nessuno,
2: e
1: perché
2: questo
1: non
2: è un ottimo inizio.
1: È un ottimo inizio, non è che è un obbligo.
0: Vabbè, però se tuo figlio viene e ti dice chi mi devo sposare, no, allora in quel caso un consiglio glielo dai.
1: Chi
0: no?
1: ti fa stare bene?
0: Punto.
1: E basta.
0: E
1: no,
0: di solito è quella gonna corta. No, non è vero, sto scherzando. No, dipende dai punti di vista, insomma, da quello che poi uno vuole, no?
3: Beh, ma sentendo Tajani sembra si stia decidendo tra una macchina ibrida e una full hybrid. Questo è quello che mi lascia un po' senza parole.
1: Ma anche tra un pitbull e un golden retriever.
3: Sì, da
1: sta
3: caratteristiche.
1: Sempre lì, la chiami, risponde sempre. Sì, ma che è un cane? Vabbè, ma dai, diciamo che è incommentabile.
0: Sì, no, poi ha anche detto, magari, ecco, è sempre pronta per la famiglia, no? per la famiglia sì, c'è, la tiene sì, unita, mentre invece una donna che si veste come Flaminia è una sfascia famiglia, sfascia la sua e anche quelle degli altri. Parliamoci chiaro.
2: Non ha fatto un esempio fuori luogo. Io, mia figlia, quando mi ha detto: papà, secondo te chi dovrei avere vicino? Io ho detto un golden retriever.
0: Vabbè, però, ragazzi, secondo me un pochino c'è ancora questa cosa in Italia. Guarda quella come si veste, è una mignotta.
2: Ma come no?
0: Beh,
2: come
0: ragazzi, no? C'è, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito.
3: Beh, sicuramente c'è questa... quando donne che subiscono violenze o molestie gli si fa riferimento a come erano vestite. Quello ancora c'è, non si riesce a estirpare dalla cultura.
0: Vabbè, c'è, è normale, però se vedi una ragazza appariscente ti va l'occhio su quella, non si sì, va sì, con quella che ha la gorna de fustagno che ti arriva che ho qui i tacchetti corti da vecchia, da nonna papera.
1: E
0: non faccio nomi.
1: Quella ragazza appariscente però potrebbe avere una grande personalità, quindi magari certi uomini non ci si avvicinano perché hanno paura di quella grande personalità.
2: Ma non solo, capite? Ma questa correlazione, ripeto, tra il fatto che si mette la minigonna e allora in un certo modo, magari quella è una manifestazione di insicurezza, ha bisogno di quel tipo di abbigliamento perché in verità è il contrario. Cioè, non si può, veramente, è questa la cosa che è assurda, che è anni 30, non si può desumere i tratti personologici di quella persona da come si veste. Cioè, questo è veramente inaccettabile.
1: È il pensiero di una persona anziana.
5: Comunque, se a me mio figlio mi chiede chi se deve sposare, gli dirò sempre: la vecchia coi sordi.
0: La vecchia coi sordi.
6: Ma questo era Tagliani vero o Tagliani Radio Globo? No, perché alla fine dice le stesse cose che gli fate di voi.
0: No, ragazzi, è tutta farina del suo sacco, non scherziamo, l'abbiamo specificato.
7: Stai ascoltando The Morning Show.

0: promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
11: The Morning Show,
12: sponsored by MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: The Morning Show. The Morning Show.
16: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi
0: ridere
1: un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buona sveglia a voi che avete scelto Radio Globo anche questa mattina. Bravi, ottima scelta. Uno, perché c'è il meglio del Morning Show. E poi perché c'è anche tanta buona musica, no?
3: Sì, ma anche non quella della nostra programmazione usuale, ma ascoltiamo una grande cantante italiana, Amanda Lear.
2: Sì, Amanda Lear, che ha avuto da ridire questa volta con Miley Cyrus, perché sembrerebbe che una sua canzone somigli molto a una canzone di Miley Cyrus.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vogliamo sentire la canzone di Amanda Lear?
3: Sentiamo,
2: allora, sentiamo la canzone di Amanda Lear, vai.
3: Concentratevi, eh.

0: preso quelle giuste?
1: Amanda? C'è qualcuno in casa? Amanda? Oh, ma, scusa, ma Amanda a fanculo allora adesso? No, è normale, ma io non sento niente, è tutta un'altra cosa.
2: Lei ma parla di linea melodica, forse perché noi qua dentro, magari gli ascoltatori sì, non conoscendo le due canzoni, perché io non avevo mai sentito neanche quella di Amanda Lear, magari ci riesce difficile. No, sto mettendo un punto di domanda, perché evidentemente per dire che è un plagio avrai controllato, no? Effettivamente. Non ti so dire, a me non sembra, ed è la quarta volta che l'ascolto stamattina.
1: Tutto regolare, tutto regolare, ragazzi.
2: Deciso
1: Massimo. Sì, ma dai, su, è un'altra cosa. No, adesso, sai che mi ricorda? Fateci largo che è passato. Ci sono io, di più ci sono caso. Dai, ma non c'entra niente.
0: Non ho capito di quali mega tamburi sotto

0: fatta da un'intelligenza artificiale, quindi messa in circolo.
1: Ma official video c'è scritto.
0: Ma tu puoi scrivere su qualsiasi cosa official music video.
2: Brava Flaminia.
0: Invece
2: brava.
0: C'è quest'altra Red Lies che è scritto lievemente diverso, o meglio, è scritto tutto attaccato invece
3: è in stampatello,
0: che
3: Red, poi. Esatto.
0: Che sembra essere effettivamente quella ufficiale. E al primo ascolto, adesso se Federica riesce a fornircela live, effettivamente è molto simile.
3: Ma pare che dobbiamo fare causa noi a Miley Cyrus. Ma che sta succedendo?
2: Ci ha fatto rode,
1: A me mi ha fatto rode. Pagasse.
2: Però ragazzi, insomma, qua bisogna stare attenti, perché vedi, poi mettono in circolo altre cose, no?
0: È un macello.
2: È un po' come quello che stavo dicendo prima. Ieri ho visto l'intervista al podcast di Fedez di Beppe Grillo,
3: sì.
2: No? Vi ricordate? Fino a qualche giorno fa si è tornato Beppe Grillo e fonderà un nuovo partito, è pronto a vendicarsi, la vendetta contro Conte. Oh, prima domanda, allora nuovo partito? No, non ci penso nemmeno, ragazzi, mi frega niente, non voglio sapere niente. La cosa è incredibile, ragazzi, l'informazione è questa.
0: Quindi
2: ormai,
0: quali dei due era intelligenza artificiale?
2: Non lo so.
0: Grillo sì o Grillo no?
2: Non lo so. Adesso, ma può darsi che magari quello che stava da Fedez era intelligenza artificiale. Non so che dire. Però ho capito come funziona, è molto... Ce l'abbiamo, ragazzi? Ce l'abbiamo? Mi dicono ancora ad aspettare. Io vi faccio risentire, però, intanto quella di Amanda Lear, così.
0: Sì.
1: Che bella.
0: Così, per ammazzare il tempo, intanto ve la rimetto.
3: Ma ammazza a noi.
0: No. Adesso rizzate le orecchie.
3: Questa, così è ben.

0: sta.
1: Adesso un po' più. Però poi sai, queste cose sono veramente scientifiche, cioè bisogna mettere giù le due linee melodiche perché il testo è diverso e vedere, perché se cambia, se lei o chi l'ha fatto per lei paraculamente, sapendo di plagiare, ha cambiato due o tre note al posto giusto, ecco qui che il plagio non c'è più. Anche perché in una causa di plagio devi anche dimostrare che effettivamente hai ascoltato quella canzone, cioè nel caso di Amanda Lear insomma è abbastanza famosa, però è una canzone molto vecchia, insomma è tutto da vedere.
2: È tutto... Comunque anche Amanda Lear, oh, Bang Bang ce lo sento anche io.
3: L'hai sentito? Bang Bang, l'attacco, sai? Guarda. Ben ben, di colpo lei, ben ben, lei si voltò,
2: ben ben. Yeah, vai! Bello, parte la rissa qua, eh! Ma si prenderanno a capelli!
4: Stai ascoltando The Morning Show.

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il tempo sarà stabile, ben assolato. I cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. In mattinata un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, ma comunque si tratterà di venti a regime di brezza. Le temperature massime saranno gradevoli fino a toccare localmente 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
1: Wait for me.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
7: The Morning Show, sponsored
8: by MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show.
11: On Radio Global.

0: da zone limitrofe a Roma.
1: Bravo, perché adesso c'è la tendenza di spostarsi e andare proprio a vivere fuori dal centro storico e fuori da Roma addirittura.
0: Una scelta di campo, direi. Campo felice.
1: Campo felice.
0: Per esempio. The Morning Show. The
2: Morning Show on Radio Globo.
0: Sempre più persone a Roma decidono di uscire dalla città, ma anche dalla regione.
3: Quindi,
0: sì, se hai la possibilità di fare smart working, di insomma comunque mantenere il tuo posto di lavoro anche da distanza, la soluzione ideale potrebbe essere andare a vivere da un'altra parte, intorno a Roma, in qualche paese, anche fuori dalla regione, appunto, come dicevamo. Certo che se lo fanno tutti poi si riempie anche quella zona, è finita e ritorniamo da capo a 12.
3: Speriamo si distribuiscano in maniera omogenea. Comunque vado a completare, se vuoi, le notizie, e vado a dirti, rispetto a quello che dicevi tu, il centro cittadino è tormentato sia dalle doppie file, ma anche appunto da ciò che ne consegue, ovvero anche gli autobus che non riescono a camminare. Sai a quanto si procede al centro?
0: A quanto? Allora, vi ricordate che avevano messo il limite di velocità a 30 orari, no?
3: Sì.
0: C'era allora, magari arrivarci, ragazzi, perché sentite qual è il limite?
3: Cioè, 1,
0: il
3: limite. Sì, no, la velocità
0: la media,
3: media,
0: la media, ecco.
3: 1,08 km orari.
1: Cioè, troppo veloce.
0: Veramente c'hai le formiche che ti sgommano a fianco. È incredibile, ragazzi, è incredibile.
4: Guarda, io ho abitato 25 anni al centro di Roma, esattamente a Via del Tritone. Quando mi sono comprato casa, prima ho cercato il posto macchina e poi ho visto se c'era casa.
0: Però il problema è che il posto auto costa quasi più di casa a volte.
3: A volte.
1: E a Via del Tritone quanto può costare una casa? Ecco, non è per le nostre tasche.
0: Bravo.
5: Tanto lo smart è visto sempre come un non lavoro e quindi non te lo danno mai.
0: È vero, c'è anche un po' questa idea, no? Ma quello a casa chissà che fa, non lavora, quindi non tutti sono disposti, ecco, a concedere lo smart working.
6: Lo smart working dovrebbe diventare obbligatorio. Per esempio, il mio capo, noi potremmo lavorare tranquillamente in smart working, ma lui pretende di andare in ufficio. Quindi è per questo che dico che dovrebbe diventare obbligatorio.
0: Ecco, ma per quale motivo ancora, che ne so, il governo con la benzina a 2,30 euro non potendo tagliare, perché poi ecco c'è anche il problema dei conti, ieri abbiamo saputo che insomma ecco i conti non vanno benissimo, no?
3: No.
0: Poi magari ne parliamo, perché non incentivarlo? Allora a questo punto smart working, almeno così la gente riesce a vivere un po', no?
1: Dovrebbe diventare una legge, Alessio, correggimi se sbaglio, cioè nel senso la decisione spetta al datore di lavoro se permettere lo smart working.
3: Sì, però se ragioniamo tutti, anche senza avere un testo di legge sotto mano, quello che è stato fatto durante la pandemia come provvedimento emergenziale, non sarebbe totalmente fuori, no, contesto, perché non stiamo vivendo un'emergenza costi, mi sembra, cioè, di sì.
0: Assolutamente sì.
3: Quindi
0: assolutamente
3: potrebbe
0: sì.
3: essere anche introdotto attraverso un decreto ministeriale, insomma, l'abbiamo già visto fare e l'abbiamo fatto.
0: Aspettiamo, fiduciosi, speriamo che si rendano conto che insomma 2,40 euro comincia a essere insostenibile, quindi quasi non conviene andare a lavorare, è quasi una rimissione. Giacomo, buongiorno!
7: Buongiorno!
0: Allora, Giacomo, è una cosettina veloce?
7: Sì, sì, dai.
0: Vai, allora vai, velocissimo.
7: Allora, io abitavo a 15 km dal lavoro,
0: sì?
7: A Via Cernerio a Roma.
0: Ma
7: ci mettevo un'ora e un quarto la mattina andare
0: capito?
7: Al lavoro.
0: 15 km uno dice, vabbè, non è tanto. No, col traffico di Roma diventa un'ora e un quarto, capito?
7: Facevo prima andare a piedi.
1: Infatti. Cioè,
0: sì. E quindi che cosa hai fatto?
7: Mi sono trasferito a Canale Monterano.
0: Io non so manco dove sta, ragazzi, figuriamoci. Dov'è il canale?
3: È nuovo, sarà nuovo.
7: Sopra il lago di Bracciano, in campagna, vicino Anziana.
1: Che meraviglia. E hai cambiato lavoro o sei rimasto con lo stesso?
7: Sempre stesso lavoro.
0: Stesso lavoro? Quanto ci metti?
7: 54 minuti col treno.
0: Cioè, capito il paradosso?
1: Col treno, vedi, che manco si stressa.
0: Se hai scelto un posto collegato comunque in qualche modo con il suo posto di lavoro, lo fa con il treno, vabbè, inquina di meno. Sicuramente risparmia
7: qualcosa.
0: No,
7: il bello che non guido, non consumo la macchina, non metto benzina.
0: Ragazzi,
7: un botto.
1: Tempo puoi dedicarti anche a una lettura, non lo so, una scrollata di cellulare,
7: a dormire.
0: Sì,
1: esatto.
0: Quello,
1: ma i treni passano.
0: Ma quello lo fa anche al lavoro.
7: Sì, vabbè, ogni tanto i treni regionali fanno qualche bizze, ma insomma, sì, dai,
0: sì,
7: non ci possiamo lamentare.
0: Anche questo potremo chiedere poi, insomma, al presidente della regione che verrà a trovarci nel corso di questa mattinata, perché insomma, anche
3: i trasporti
0: regionali, ecco, sono cosa sua.
7: Ma vabbè, poi vogliamo tornare a casa e sentire gli uccellini che cantano, le foglie che cascano dagli alberi, l'aria pulita.
0: Ma perché, scusa, tu moglie c'è?
3: Questa le mettiamo.
7: No, sono separato.
8: Buongiorno, sono Fabio. Ripropongo una giornata nazionale di fermo auto, così non compriamo il carburante. Facciamo una protesta. Continuo, insisto.
0: Ho capito che insisti. Ogni giorno c'è qualcuno che propone questa settimana di protesta, però ecco, poi non parte alla fine. Allora, facciamo così. Voi organizzatela, noi aderiamo, va bene?
1: Infatti, fatecelo sapere in qualche maniera.
0: Allora, noi possiamo fare anche da cassa di risonanza, nel senso che voi organizzate, poi noi lo diciamo anche alla radio e magari aderiamo anche, ok? Gabri Venus ha già aderito.
1: Sì.
9: Regà, sulla Nettunense a Briglia, altezza Briglia, dove sta stazione dei treni, benzina 1,954 euro. Il diesel 1,979 euro. Andate a controllare che è vero.
0: No, dai, questa è una presa in giro, dai, no. Non ci voglio credere. Non è possibile.
3: Non è l'isola che non c'è.
1: Chiuso,
0: ma che
1: dai.
0: È diventato un altro stato adesso. Dai, su, ma che non ci credo, non ci credo.
10: Buongiorno! Tanto dobbiamo tutti morire prima o poi. Perciò buona giornata a tutti!
0: Ma scusa, che è momento mori. Cioè, ricordati che devi morire!
1: Vabbè, è bene ricordarlo, lo sappiamo.
0: Ricordati, Flaminia, che devi morire!
1: Possibile.
0: Sì, mo me lo segno perché. The morning show on Radio Globo.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: È il programma che vi sveglia ogni mattina, ma è anche il programma che vi informa ogni mattina con grande informazione, direi.
3: Certo, stai parlando ovviamente di Alessio Morigi, il nostro giornalista.
2: Con tutto il rispetto, però insomma io diciamo che mi fido di più del nostro direttorissimo. Arriva anche oggi Nomentana e la sua rassegna.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Dopo le notizie che ci ha dato il buon Alessio Morigi, che ringraziamo ancora, ottimo lavoro, però non ti offenderai, Alessio, se
5: mai.

0: arriva No Mentana.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. No. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero.
0: Sì, è vero.
1: La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara il legale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: ora ad abbassare la sera cinesca, abbiamo finito, ce ne dobbiamo andare.
1: Ma dobbiamo proprio abbassarla materialmente noi?
2: Sì.
1: Non siamo tecnologici.
0: No, non ce l'abbiamo. Abbiamo quella old style, capito? Un dolore alla schiena, Flaminia mia, che devi fare?
1: Ma infatti, che fai? Lo fai tu o lo faccio io? Mettiamoci d'accordo.
0: Fallo tu.
1: Vabbè, dai, che sono più giovane.
0: Vabbè, dai, facciamo che ci risentiamo domani mattina per cominciare una nuova settimana. Per ora ci salutiamo, quindi grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a tutti voi che ci avete seguito anche sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Rimanete qua invece su Radio Globo, perché tra poco si continua. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
3: Morning Show è stato offerto da
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Agri Family!
11: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: 4 minuti alle 10, ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
16: Buongiorno, come va? Buona domenica. Ormai la felpina bisogna metterla, a quest'ora ci sta, inizia a sentirsi quel friccicolio. Sono Davide.

0: Faded, quella di Alan Walker sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Girl Next Door con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: E online invece il podcast in 6 episodi che racconta un po' quello che è successo 10 anni fa da Matrice, quella che è stata la situazione che hanno vissuto le persone in prima persona, scusate il gioco di parole, e poi quello che oggi è Matrice, quindi quello che è rimasto della comunità, e sentite un po' qua.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Abbiamo altre considerazioni o direi che è sufficiente?
3: Bah, vabbè, mi chiedevo anche perché quando ti guardi allo specchio, cioè va bene, ok, c'hai la destra e la sinistra invertiti,
2: sì.
3: Non c'hai mai l'alto col basso invertiti. Cioè, perché c'hai solo la destra e la sinistra invertite?
4: Cazzo,
3: non
4: è capovolta.
3: Sì. Ma vabbè. Scusami.
2: Cazzo, ma è vero.
3: Cioè, no? Avrebbe a logica allo specchio.
2: Sì. Cioè tu dici
3: perché solo la destra e la sinistra?
2: Io alzo la destra. Sì, proprio a caso. Io alzo la destra e allo specchio quello alza quello, la mia immagine riflessa alza la sinistra.
3: Sì.
2: Perché se io sto così con la testa, cioè perché non è invertito anche sopra e sotto?
4: Vabbè, ragazzi, perché lo specchio dovresti metterlo sopra? Perché tu lo specchio ce l'hai davanti e quello riflette la tua immagine riflessa frontalmente, non da sopra a sotto, che ti capovolge.
3: Ma se lo metto al contrario?
4: Ma
3: no.
2: Niente. Io muoio.
1: Tutto bloccato.
5: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
5: solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci il codice autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. E ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
12: Cardio Race.
11: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Buongiorno, 10:37 adesso su Radio Globo c'è Tommaso Paradiso, il disco dell'estate, anche se autunno.

0: You and I, Me and You. Il disco di David Guetta su Radio Globo, che giusto 3 settimane fa circa è tornato nel nostro paese, in Italia, per un super mega concerto a Milano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
15: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
16: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: 10:53, ora delle offerte di Romana Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming.
20: DAB.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Buongiorno, buongiorno, ci stiamo avvicinando alle 11, un'altra ora in diretta sulla radio che suona solo le migliori. Questa mattina con me sono Davide e ovviamente anche con Bruno Mars.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci il codice autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. E ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Agrifamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: €99 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a €21.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

iconico, ormai quanti anni ha? Non facciamo i calcoli a quest'ora, però diciamo che è del 2003. Poi il calcolo lo fate voi, dai. Tra poco si gioca, perché un bel brunch sta per arrivare così nel vostro pancino. Prima però Sienna Spyro.

0: Pink su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Café Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
1: On Radio Globo.
0: Come ogni domenica alle 11:30 vi regaliamo questo bel brunch. Come si fa a giocare? Il primo di voi che chiama e prende la linea allo 06 89 28 996 ovviamente ci deve raccontare qual è, diciamo, più o meno il suo brunch preferito, quindi niente di complicato, si porta a casa appunto questo brunch qui all'Hard Rock Café di Roma. 06 89 28 996.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
1: I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 996.
4: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

Russell su Radio Globo, e questa è stata decretata anche, diciamo, per molti la canzone dell'estate dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: invece che in questi minuti sono arrivati, anzi o meglio ieri e in queste ore sono arrivati altre mail con dei codici per comprare i biglietti degli Oasis, e in questi minuti c'è chi è in attesa proprio per riprovarci e prenderne altri. C'è qualcuno di voi che l'ha ricevuta questa mail? Qualcuno ce l'ha fatta? Qualcuno è in coda? Dai, fateci sapere che stiamo raccogliendo un po' di informazioni. Tra l'altro proprio l'altro giorno, tutto bloccato, una ragazza ci ha fatto sapere di aver speso ed essere riuscita a comprarli nel Prato per la data del 26, credo a questo punto, a 880 euro, signori, 880 euro.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
5: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: 11:54, è ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
0: Quasi mezzogiorno, ciao a tutti, sono Davide, ancora un paio di orette con me. Là fuori come va? Gita della domenica, lavoro? Nel caso comunque Peggy Gu c'è.

0: ascoltare invece tutti i nostri programmi, compreso il Morning Show, che adesso è anche in TV al canale 91 del digitale terrestre, puoi scaricare la nostra applicazione.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Torniamo sulla cronaca, usava i social dai domiciliari. Mario Adinolfi va in carcere. Era recluso a casa da luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Io questa mattina ho aperto Facebook e ho trovato il post di Mario Adinolfi.
3: Ma quindi, come?
4: Che stai dicendo?
2: Non sto scherzando.
3: No, è vero, prima di portarlo via ne ha scritto un altro, sono l'unico in Italia ad essere arrestato per una cosa del genere.
4: Ma vabbè, ma ne ha scritti un paio, dai, che sarà mai?
2: Un paio di mila.
3: No, in questo periodo ne ha scritti diversi, quando questa cosa invece gli era stata preclusa, no? Quindi ha continuato, quindi l'hanno dovuto portare in cella. Ieri ho detto una cattiveria e per farla hanno dovuto fare due viaggi.
1: No. The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci il codice autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. E ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
5: AgriFamily! AgriFamily! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

chi questa mattina, stamattina adesso, sta riuscendo a comprare altri biglietti per il concerto degli Oasis qui all'Olimpico di Roma. C'è chi ha in coda 7.000 persone, 1.000, comunque diciamo un'altra tranche di biglietti è partita. Chi c'è adesso? Ah, Olivia Dean su Globo.

0: grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì nulla da segnalare, avremo ancora bel tempo con sole assoluto protagonista e con cieli tersi o al più poco velati. Il contesto climatico si manterrà mite con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
3: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: io lo so perché si chiama Vanessa. Benvenuta a Radio Globo. Come va questa domenica, Vanessa? Ce l'abbiamo, Vanessa? Mi senti adesso, Vanessa?
1: Bene, va benissimo. Benissimo. C'è il sole, si sta freschi.
0: C'è il sole, sì. Si sta freschi. Dove stai andando che si sta freschi?
1: No, sto a Roma, zona Castelli.
0: Vabbè, però vedi, già di là fa più fresco. Più sali, più fa fresco.
1: Sì, sì.
0: Ieri ero dalle parti del Gran Sasso, si gelava, quindi sta arrivando secondo me anche di qua. Ma non ci incischiamo perché abbiamo una domanda per te, Vanessa. Vediamo se sei una fan di questo artista. La domanda è questa qua.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci.
3: On Radio Globo.
4: Di chi è il brano Vivere? Ligabue, Vasco Rossi o Zucchero?
3: Pensa rapido.
1: Vasco Rossi.
0: Ovviamente la risposta è esatta, cara Vanessa. Quindi vuoi sapere qual è il premio che ti porti a casa?
1: Sì, dai.
0: Vai. Allora, il premio che ti porti a casa, cara Vanessa, siccome prima ho dato l'indizio che può piacere di più al gentil sesso, anche se in questo periodo pure i ragazzi sono diventati un po', diciamo, fissati con look, creme e cremine, è un set di prodotti cosmetici a base di canapa con crema emoliente, olio e balsamo.
1: Sì.
0: Insomma, per il look è importante. Sei fidanzata?
1: Sì, sposata
0: addirittura, quindi dici vabbè, la cura è importante anche da sposati.
1: Vabbè, è sempre utile.
0: Esatto,
1: certo.
0: Dai Vanessa, grazie per aver giocato con noi e facci sentire qual è l'unica radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.
3: Pensa rapido on Radio Globo.

0: code infinite, pare che sia più lunga del previsto, perché chi prima ne aveva 7.000 davanti adesso ne ha 5.000. Però ce la potete fare, ragazzi, siamo con voi, mi raccomando.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
4: Wake up! Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
8: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
18: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
19: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: 5 minuti alle 13, ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: ripercorre questi 10 anni, chi sotto le macerie c'è finito, chi ha perso parenti, nipoti, figli, genitori, tutto questo l'ha cercato di raccogliere Giovanni Lucifora in un podcast in 20 secondi.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Show Me Love. 13:34, ma lo sapete che in questo periodo vi stiamo regalando i migliori concerti?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: Questa è una cosa che va di generazione in generazione, anche se quelli un po' più piccoli, tipo il nostro Valerio Camillacci, sembrano di nuovo un po' più grandi.
1: Non è vero, ma non è vero mai.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, ci sono ragazzi di 20 anni che sembrano trentenni.
1: No, non nel mio caso.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: tu ne hai 25.
1: Non 22, dai.
0: 22, ecco, vedi.
1: No, l'ultima volta mi ha preso un mezzo shock, ma io non lo so se mi prendono in giro o lo pensano veramente. Perché
0: quanti te l'hanno dati?
1: A me mi hanno sempre detto che sembro più piccolo, a parte per la voce sembro più piccolo. Quando non parlo, però mi guardano e tipo magari esce il discorso, fanno: ma tu che c'hai, tipo 20, l'ultima volta mi hanno dato 29 anni.
0: Beh, te l'ho detto, perché c'è ma quella fisionomia.
1: Ma che fisionomia? Sono alto un metro in vigor, sol, c'ho la faccia da bambino, non c'ho un pelo in faccia. Come posso dimostrare?
0: Non lo so adesso. Che ti devo dire? Io l'altra cos'era? Quest'estate ho dato del 35enne a un 22enne.
1: No, ma alcuni sono bestie, non so. Ma il peggio ancora sono i liceali. Cioè, tipo gente di 17-16 anni che ne dimostrano
0: tipo
1: 25.
0: Lo so. A me a volte invece chiedono ancora la carta d'identità per comprare l'alcol.
1: Ma guarda che so soddisfazioni,
0: vedi?
1: Davide, so soddisfazioni.
0: Ragazzi, assolutamente sì. Va bene, tra poco Marco Valerio Camillacci e i suoi 22 anni portati malissimo fino alle 18.
1: Yes, padre, su Radio Globo. 22, Angelica Baraldi.
0: Anche lei, lei invece?
1: Ah, lei si riporta di me. No, non è vero. Ho capito, ma scusa, insultiamo tutti, l'unica che non deve essere insultata.
0: Solo perché
1: dopo
0: è buona. Dai,
1: in diretta poi la perculo, dai.
0: Buona domenica, ciao. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
12: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
13: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
14: Scopri di più su concessionariafiori.it.
1: 5 minuti alle 14 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
18: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: troppo una cosa così, anche perché tra poco potrebbe arrivare una bella manche, quindi vi consiglio di tenere le orecchie appizzate così per inaugurare questa domenica pomeriggio insieme subito proprio.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Se invece tu li vedi sempre nudi, cioè
3: ma
2: io
3: nudi.
2: Mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso. Cioè, educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
3: certo.
2: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché? Ma
4: Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande,
5: Robertino, come tutti gli ascoltatori, io te voglio una cifra bene.
2: Grazie.
5: Non puoi dire, ti ha sconcertato questo, il fatto che andassi in giro in mutande? Ma vogliamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni?
6: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello? Cioè, che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare, poi senti, metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Che cazzo mi dice il cervello?
7: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
8: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
1: Tutto bloccato.
9: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
9: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
13: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: capolavoro di Shakira e i suoi fianchi ancora non mentono. Ips Don't Lie, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Riandiamo avanti di 20 anni, perché si torna al 2026 con l'ultimo pezzo firmato Ernia, si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Contessa Rapido. Rapido, tra poco su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice autunno26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice autunno26 vale solo fino al 27 settembre.
12: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Radio Globo.
1: E sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Paolo che gioca con noi. Ciao Paolo, buona domenica. Pronto? Paolo, ci sei? No, niente ragazzi, mi sa che... ragazzi, è caduta la linea, niente, il nostro Paolo non potrà giocare con noi. Se qualcun altro vuole giocare allo 06 89 28 99 6, il Pensa Rapido sta qua, eh?
2: Pensa Rapido on Radio Globo.

0: Manuela. Ciao Ema, buona domenica.
1: Buongiorno a te Marco, buona domenica anche a voi.
0: Senti, ma che mi stai combinando di bello oggi?
1: Ma che fa caldo, ancora io sento caldo, accuso il caldo, quindi sto in relax, non voglio fare nulla.
0: Ci sta, no, pure qua.
1: Dai.
0: Con l'aria condizionata, se sto in grazia di Dio. Stiamo a casa ancora, che ce le possiamo godere, perché poi arriva il freddo e poi tanto si rista a casa uguale, quindi è inutile sta a fare chissà cosa.
1: Ma che
0: cosa.
1: Bello, il freddo, il plaid, il divano, il film, il sciaone.
0: Chi t'ammazza? Senti, sei pronta a rispondere?
1: Il mondo, vai.
0: Sei pronta a rispondermi alla domanda, Ema?
1: Prontissima.
0: Vai, te la faccio sentire allora.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale parte dell'occhio determina il colore degli occhi? Retina, cornea o iride?
2: Pensa rapido.
0: Dai!
1: Iride!
2: Pensa rapido.
0: Ma così, totalmente no senso, di che colore hai gli occhi, Emanuela?
1: Verdi.
0: Verda, come me.

0: tutto l'inverno ci può stare, no? Che te la metti la bella calda, no?
1: Un premio fantastico, oh, Marco. Grazie, meno male. Grazie a voi.
0: Grazie, bella, ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Certo.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: palle, ovviamente.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Ah, 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
13: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
14: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: Sono le 14.55 ed è ora delle offerte di Romana Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming.
18: Dab.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: 14.56, appena scoccate, inizia un'altra ora da passare insieme in questa domenica.

con la X disegnata davanti. Era Don't Ed Sheeran dal 2014 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso l'ultimo pezzo di James Poole, Golden Sands.

0: caratteristica.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Fandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: AgriFamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: ma ci siamo anche noi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: Naya Lauren, Drive Safe su Radio Globo, adesso Lost Frequencies e Mari Froesch.
1: È tutto che ho preciso. Giro

0: €21 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a €21.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: €50 e €50, €50 e €50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a €4.900 di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
12: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
13: Scopri di più su concessionariafiori.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Due minuti alle 16 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
21: Dab.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV. Meno di un minuto ci separa dalle 16 di questa domenica

0: generazionale per i millennial, ma non solo. Mara Fix, Big City Life, dal 2005 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globe. Ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Pippa, che insomma non è più un ragazzino, 39 anni, quasi 40, ne ha compiuti 39 lo scorso 8 settembre, quindi va per i 40, ma non sentirli, perché ha scoperto una nuova passione, che è il running, che lo sta mantenendo ancora più in forma di quanto non fosse già prima.

0: prende, esce e va a correre. E non è una brutta idea, assolutamente.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

sua fase pop, poi dopo si è dedicato al country, adesso è ritornato al pop con qualche fase rapper insieme a Swae Lee, Sunflower, dal 2018 su Globo, Angelina Mango e Marco Mengoni.

male, mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: giorni, va.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E così per la giornata di lunedì, nulla da segnalare, avremo ancora bel tempo con sole assoluto protagonista e con cieli tersi o al più poco velati. Il contesto climatico si manterrà mite con temperature massime diffusamente fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Robot TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Robot TV.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show.
10: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Siete il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
12: On Radio Globo.
8: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al castello. Del Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
17: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
18: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
19: Scopri di più su concessionariafiori.it.
20: Minuti alle 17 dall'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming.
24: Dab.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
20: 6 minuti alle 17, inizio ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica.

0: abbiamo poco meno di un'ora da passare insieme, ma ciò non ci ferma perché tra poco, da un momento all'altro, potrebbe arrivare un'altra bella mancia di Pensa Rapido, la seconda con me in questo pomeriggio. Quindi mi raccomando, orecchie appizzate, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Nessuna donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
3: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo non era un discorso offensivo.
4: No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna, un movimento politico.
5: Diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente
3: insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è tagliante.
4: Comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, ecco.
2: Comunque ho avuto uno sbaglione davvero,
4: sì,
2: ho avuto proprio uno sbaglione.
4: È una vecchiaia, si chiama vecchiaia.
2: Si chiama vecchiaia. Non so, guarda.
6: Buongiorno ragazzi. Ma che Federica ha fatto tardi per caso?
4: Già l'ho cazziata io, La prossima volta, ragazzi, scatta la multa. Sapete che da adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io,
3: Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare. Possiamo allontanarla? No, perché sto io a portata di sbraccio.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Agri Family. Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.

0: su Radio Globo.
1: 17:37, sentiamo un po' come se la cava in cultura generale questa domenica pomeriggio la nostra Francesca. Ciao Fra, buona domenica.
2: Grazie anche a te.
1: Senti, che mi stai combinando di bello?
2: Noi siamo appena usciti dal mare.
1: Ah, oggi
2: siamo
1: giornatina.
2: A Focene.
1: Bello, giornatina al mare, ma dove di preciso?
2: Focene,
1: ok, avevo
2: Fiumicino.
1: Sentito. Ok, Fiumicino. Beh, vabbè, oggi è giornata perfetta perché. Ma fa tanto caldo fuori?
2: Bello.
1: Perché io non esco dalle due a questa parte, quindi non so poi com'è peggiorato.
2: Caldo. Acqua bellissima, calda.
1: E allora. Chi sta meglio di voi? Senti, ma non mi rilassare troppo le meningi perché la domanda non è semplicissima.
2: Okay.
1: Sei pronta?
2: Vai,
1: te la faccio sentire.
0: Ora, rispondi alla domanda e vinci. Presta rapido on Radio Globo.
3: Chi ha vinto il suo primo mondiale di MotoGP nel 2022? Fabio Quartararo, Marc Marquez o Pecco Bagnaia?
0: Presta rapido.
1: Dai!
4: Oddio.
2: Pecco Bagnaia.

0: chi è in sottofondo?
1: Sì,
0: chi...
1: Marito!
0: Ma non si può succedere, ma scusa, ma a sto punto giocavi tu, ma va. Vabbè, facciamo che oggi è domenica, è come Natale, siamo tutti più buoni, facciamo che è un regalo for family.
1: Marco, dimmi. Ma è stata proprio una botta di... non ha suggerito nessuno.
0: Vabbè, vabbè, va bene, ok. Vabbè, facciamo finta di niente, non vedo, non sento, ma parlo e vi dico che il regalo che vi portate a casa è uno splendido cofanetto Canapando Smoke, un cofanetto Canapando con prodotti, accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Che mi dite? Va bene, sì?
1: Va bene.
0: Oh, alla stragrande. Ma ditemelo in coro, tanto a sto punto la risposta l'avete detta in coro. Ditemi anche qual è la radio che regala solo i migliori premi in coro.
1: Radio Globo.
0: Ok. Pensa rapido on Radio Globo.

0: secondo me.
1: No, ma non sa niente. Vabbè, effettivamente c'ha ragione a arrabbiarsi.
0: Gli ha detto: ma se mangi della pasta normale, stai male. No,
1: ha detto: ma se ti tiro la pasta ti uccido. Cioè, non è che è tipo la, come si dice, l'acqua
0: comunque,
1: santa,
0: aspetta,
1: per i vampiri.
0: Ma dobbiamo spiegare che c'è una terza persona in studio, sennò sembriamo matti.
1: No, infatti stavo parlando con qualcuno che non esiste.
0: Esatto.
1: No, stiamo parlando con una terza persona che è entrata in studio senza permesso, peraltro.
0: Così.
1: Proprio,

0: le tiro la pasta, anzi no, le tiro la farina, ha detto all'inizio.
1: Esatto, un po' di farina così.
0: Ma io ribadisco, non è
1: stare male.
0: Sì, ma non è che, ma non penso che sia un problema legato alla pelle, cioè non è se ti tiro la farina addosso muori.
1: Beh,
0: la devi ingerire.
1: Se la respiro sì.
0: La devi ingerire. Ah.
1: E poi anche da contatto potrebbe darmi fastidio.
0: Ah, davvero?
1: Sì, non lo sapevo. Mi è successo che mi venisse un po' di dermatite.
0: Allora, un po' di dermatite, ma non è muori.
1: No, non crepo, no, no, non crepo. Cioè, no,
0: penso
1: vabbè.
0: Che ingerirla,
1: cioè,
0: è peggio.
1: Cioè, l'obiettivo è farmi crepare.
0: Ma penso che l'obiettivo suo sia quello. No, non diciamo chi è, perché sennò rischia di...
1: Sta confermando, è lì che dice sì.
0: Sì, sì,
1: l'obiettivo
0: sì,
1: è farti crepare.
0: Va bene, detto questo ci è arrivato un messaggio, sto tremando, poi dopo lo leggiamo. Che dire, ragazzi, vi lascio in buonissime mani quelle di Angelica Baraldi.
1: Speriamo di sopravvivere, però.
0: No, premesso, io mi dissocio, io non voglio farti niente,
1: no.
0: Sto tranquillo così.
1: Bravo,
0: oh, adesso
1: Marcolino,
0: me ne vado,
1: grazie.
0: Me la colgo. Quindi
1: almeno
0: così.
1: Te mi vuoi bene.
0: No, me ne voglio andare, è diverso.
1: Questo
0: essere strano.
1: Veramente. Ora esce dallo studio, appena inizio.
0: No, veramente, sembra un personaggio di Ghostbuster che prende a fare, tipo un'entità, capito? Va bene. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo il prossimo weekend. Buon lavoro, Angie.
1: Ciao. Ciao.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
6: Mauris! Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
11: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'EUR in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
13: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
14: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
15: Scopri di più su concessionariafiori.it.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Sono le 17:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto. Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
1: Ed eccoci di nuovo insieme. Buonasera, buona domenica 27 settembre. Io sono Angelica Baraldi e siamo pronti per stare insieme le prossime 4 ore fino alle 22.

0: Sentiamo un po'.
1: Diglielo Angelica, diglielo che non c'era neanche una cosa per celiaci all'Irox. Zero, zero, zero. Non c'era neanche una birra senza glutine se te la volevi bere dopo. Che tristezza. È

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Però chissà se è fatto con lo stesso olio di cocco che usano per imbalsamare le persone. Cioè, perché usiamo sempre imbalsamare?
2: Allora, intanto non credo che adesso ci sia qualcuno nel mondo che sia
3: sopravvissuto a un'imbalsamazione. No,
4: che più che altro che mummifica.
2: Esatto, qualcuno che imbalsama oggi, nei nostri giorni. Cioè, non me lo immagino tipo gli egizi, che ne so, col ferretto che dal naso tira giù il cervello e roba del genere, in modo che il materiale biochimico.
1: Ma non si tengono anche per arredamento le imbalsamazioni?
2: Ma i parenti?
3: Ma
2: cose...
3: dove vive?
2: Ma che c'hai? Ma che stai? Al British Museum, la parte egizia.
3: A Bologna, a casa sua, dei suoi c'ha le cere.
2: Ma roba davanti.
1: Ma io non lo so. Io nel corridoio c'ho... C'è un pelle rossa imbalsamato, però è penso
2: che
1: pelle
2: rossa imbalsamato.
3: Ma ce l'auguriamo tutti.
4: Non può essere vero.
3: Se no ti mandiamo
4: una puzza veramente.
3: Ti mandiamo in ass a casa, Eliana.
2: In ass.
1: Ma scusami, ma anche i tour all'elementare non me li facevano fare a vedere gli animali imbalsamati?
2: Ma sì, ma è un'altra cosa. Quello sì, una volpe impagliata, un cervo nei rifugi.
3: Sì.
2: Ma non un cristiano che sta lì così.
3: Non è morto tuo zio e te lo tieni imbalsamato sulla poltrona.
2: Sì, sempre lì, capito?
4: Con telecomando.
3: Lo ricordiamo così.
4: Lo voglio ricordare così.
2: Sulla poltrona, fissa davanti alla televisione. Tu immagini, torni a casa, televisione spenta.
4: Zio col telecomando.
3: Ma come si fa, Caselli?
5: Puoi gustare, ma te che, ok che quella si fa calme, però ma che ha fatto? Ha fatto un balsamo col fumo passivo, che ha fatto?
0: Tutto Bloccato.
6: Torna domani.
0: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.
9: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
10: Omaggio al locale di Manhattan che ha lanciato la sua carriera nei lontani anni 80. Torna la regina del pop Madonna e la sua Danceteria.

Giorno con Lovin' on Me è diventata in pochissimo tempo una hit planetaria. All'interno troviamo anche un campionamento di una vecchia canzone uscita nel 95, un brano R&B di un artista di Detroit, Cadillac Lane. E il produttore l'ha trovata così per caso su YouTube e hanno creato questa Lovin' on Me. Ma adesso ci rilassiamo un attimo con Olivia Dean, ora su Radio Globo.

0: Martini, Black Eyed Peas con Shut Up su Radio Globo. E ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni durante i prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Arriva un trio di produttori norvegesi che sono diventati pionieri assoluti della cosiddetta Scandi House. Sul volume

0: così per dire, quindi è una gara molto difficile, molto intensa, perché poi dura anche tanto, perché più o meno dura, vabbè, diciamo che i tempi medi sono di un'oretta e mezza, quindi è una gara lunga, molto tosta, ed è la gara che io ho fatto giovedì. Quindi, amici sportivi all'ascolto, se c'è qualcuno che ha fatto l'Aerox in questi giorni o che l'avete fatto comunque in passato, fatevi sentire, ditemi com'è andata, insomma, se avete fatto la tappa di Roma, raccontatemi un po' com'è andata, le vostre sensazioni, i tempi, insomma, così. Oppure se c'è qualche altro pazzo che conosce questa gara e che prima o poi vorrebbe farla, mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp al 393-777-7172.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 €. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 €.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
10: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
11: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
12: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: 18:54 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
16: Streaming.
1: Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Ma buonasera a tutti. Ci avviciniamo al nostro amato orario aperitivo. Tra l'altro questa domenica sera si presta perfettamente. Io sono Angelica Baraldi, ora arrivo.

dell'emergenza americano, ma Lady Gaga ha confessato che questa canzone parla della sua esperienza con l'olanzapina. È un farmaco antipsicotico che le è stato prescritto per gestire tutti i suoi forti attacchi di panico. Suo singolo uscito nel 2020, ora cambiamo decisamente mood con Martin Garrix su Globo.

Natale. Questo è il brano che ha consacrato Da Supreme come uno dei fenomeni più innovativi della musica italiana e, come sentiamo, il linguaggio abbastanza criptico da risultare addirittura incomprensibile a un pubblico che non abbia 20 anni. Ma comunque è arrivato al primo

0: Machine Gun Kelly con la sua cliché su Globo. E di nuovo buona domenica sera, ragazzi. Domenica 27 settembre. Roma oggi, dobbiamo dire, ci ha regalato una giornata spettacolare. Si sta benissimo e quando è così è proprio bello rilassarsi e godersi appieno questi momenti senza dover pensare sempre al lavoro, perché purtroppo domani è già lunedì, ragazzi, e ci tocca ricominciare con la solita routine. Ma ora non pensiamoci. Ora abbiamo ancora qualche ora di relax. Ho detto ora tipo 350.000 volte, ma non fa lo stesso. Quindi adesso alziamo tutto al volume della radio e godiamocela.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: È stato in Italia pochissimo.

0: dei brani pop satirici più taglienti e provocatori degli ultimi 20 anni. È stato scritto per denunciare il sessismo, la misoginia e la mercificazione del corpo femminile nell'industria musicale. E anche se il brano è uscito nel 2013, secondo me rimane comunque sempre molto attuale. C'è Julie Brescia su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ricordato che la notte in cui hanno chiuso la sessione di registrazione di questa Dangerous, tutti i presenti in studio odiavano a morte questa canzone, erano convinti che non funzionasse, e poi poche ore dopo si sono svegliati con una mail super entusiasta di David Guetta che scriveva: questo pezzo è pazzesco, qui con la voce di Sam Martin su Radio Globo.

intervista Tate McRae ha rivelato di aver scritto il testo partendo da una storia realmente accaduta e realmente vissuta da lei. Praticamente lei si trovava in un bar quando un ragazzo si è avvicinato per provarci con lei in un modo un po' insistente.

0: Quindi...
1: terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
13: Un DJ e produttore francese che è considerato uno dei massimi pionieri e innovatori del Latin House a livello globale. Sul volume per l'ultima hit di Usual.

Che fastidio su Radio Globo con questo brano Dito nella piaga, conquistato il terzo posto all'ultimo festival di Sanremo, e sicuramente il pubblico ha apprezzato tantissimo il suo modo di essere così autoironica, così diretta, anche perché se ci pensiamo bene i fastidi che prova lei li proviamo anche noi.

0: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
9: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
10: Scopri di più su concessionariafiori.it.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Sono le 19.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming.
18: Dab.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
14: Ma buona domenica sera a tutti. Domenica 27 settembre. Siete con Angelica Baraldi fino alle

0: con la voce di Kaisa, questa è I Can't Wait su Radio Globo. Mi raccomando amici, state pronti con i telefoni alla mano, perché tra non molto giocheremo insieme all'ultima manche di oggi di Pensa Rapido, quindi vi voglio belli svegli e scattanti.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Non c'era nessuno e quindi non poteva essere il benzinaio, di qualcun altro.
3: Vabbè, ma quando te lo perdi non sei lì intorno che lo cerchi, l'hai perso.
2: Ma no, dai. Però, ragionate un attimo adesso, pensateci, se io vi faccio guardare nel vostro, il vostro portafogli, quanto c'è dentro? Niente. Perché,
4: niente.
2: Ma non per, perché no, proprio non c'è niente.
4: No, niente no. Proprio.
2: No, nel senso che ormai con la carta fai tutto quanto. Io, boh, ci avrò, non lo so quanto c'ho, ci avrò 100 euro.
0: Sì, ma sto esagerando. Però ci hanno portato a fare così. Cioè, non è un male o illegale girare con dei contanti.
2: No, però,
0: certo,
2: ma,
0: hai ragione, 2900
4: fa pensare,
0: euro.
4: Fa, cioè, pensare.
0: Fa pensare.
2: 2900 euro vuol dire che veramente c'è qualcosa di losco. Non me lo spiego. Anche un pagamento, di solito fai un bonifico. Anche quei pagamenti, vabbè, ma senza fattura. Cioè, comunque sia, 2900 euro è tanto. A parte che quant'è il massimo? 5000? Quanto dovrebbe essere 5000?
3: Sì. Mi sembra che sia ritornato a 5000.
2: A 5000, sì, perché lo hanno rialzato di nuovo.
3: Abbassato.
2: Vabbè,
3: sì.
2: dopo verifichiamo con precisione. Però, ragazzi, con quanto siete andati in giro nel portafoglio?
0: Io c'ho un botto di soldi, stavo guardando.
4: Ma se conti i spicci, che soldi c'hai?
2: Si sente il rumore di monetine.
0: 2900 euro, ma da...
4: sì,
0: no, un botto,
2: me lo sono,
0: guarda,
2: perso, guarda un po'.
0: 20, 30, 35. Oh, ah, belli, sono ricca,
2: 30 euro.
4: Guarda dove è andata a finire.
0: No, sciacallo,
2: non li prenderò mai più. È andato nella botola.
4: Sì.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping e ancora shopping, sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Oh my God!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Shiran è un loro super fan, infatti ha insistito per scrivere il brano che sta per arrivare qui su Radio Globo. Alziamo il volume per l'ultimo singolo delle

me questa canzone mi mette sempre il buon umore. Quando mi parte in macchina la inizio a cantare a squarciagola, quindi solo good vibes per These Days, firmata dai Rudimental, Jess Glynn e il grande Macklemore.

0: E dal 2020 tornano i Maroon 5 con Nobody's Love su Radio Globo. Occhio!
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido. On Radio Globo.
0: E ci siamo, siamo pronti. Ve l'avevo spoilerato anche prima. Siamo qui all'ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Ci sono dei super premi. Allora ragazzi, come funziona il Pensa Rapido? È molto semplice. Io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta e solo 4 secondi per rispondere, quindi dovete essere rapidissimi e darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996. A partire da... siete pronti? Ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Andiamo subito al telefono perché c'è Rita. Ciao Rita!
1: Ciao Angelica!
0: Eccoci, buonasera, allora, buonasera. Che stai facendo di bello questa domenica sera?
1: Sto ritornando a casa.
0: Ah, bene. Hai lavorato? Guarda, pensavo una bella giornata in giro al mare, invece no, ti tocca lavorare. Vabbè, dai, speriamo di risollevare questa serata con una bella vincita. Dai, andiamo subito diretti con la domanda. Grazie. In bocca al lupo, vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa Rapido on Radio Globo.
3: Quale formaggio viene tradizionalmente utilizzato per preparare la fonduta valdostana? Gorgonzola, asiago o fontina?
2: Pensa Rapido.
0: Vai Rita!
1: La fontina!
0: Sì!
2: Pensa Rapido!
0: Bravissima! Risposta corretta! Brava Rita! Sono felicissima di dirti che ti porti a casa un cofanetto Canapando Clothing, quindi ci sono tutti i gadget Canapando, troverai una t-shirt, un cappellino e un keyway. Sei contenta?
1: Grazie tanto.
0: Benissimo, adesso Rita voglio che mi urli a gran voce qual è la radio che regala solo i migliori premi. Rita!
1: Radio Globo!
0: Yes!
2: Pensa Rapido on Radio Globo.

Vedder con Busy Woman, che poi lei ha dovuto consegnare l'album già chiuso e concluso all'etichetta discografica e non sapeva come inserire questo pezzo a cui è tantissimo affezionata, e poi l'ha messo però nella versione deluxe. Ci sono i

0: basta scaricare l'app ufficiale di Radio Globo oppure andare sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti vi do questa chicca finale, perché se siete a casa e avete un dispositivo Alexa, basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
11: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
12: Scopri di più su concessionariafiori.it.
0: Sono le 20:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming,
16: DAB
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
0: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi, diamo inizio alla nostra ultima ora insieme.

0: l'uscita di questo singolo, Casini, non è appunto legata al solito ciclo di promozione per un album, ma è stata annunciata come un regalo per i fan. Infatti il brano è stato pubblicato per festeggiare contemporaneamente ben 3 tappe fondamentali delle loro vite. La prima sono i 30 anni di amicizia, la seconda i 20 anni di carriera musicale vissuta insieme e l'ultima i 10 anni dall'uscita dell'album congiunto, rimasto poi una pietra miliare della storia del rap italiano.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Abbiamo altre considerazioni o direi che è sufficiente?
3: Bah, vabbè, mi chiedevo anche perché quando ti guardi allo specchio, cioè va bene, ok, c'hai la destra e la sinistra invertiti,
2: sì.
3: Non c'è mai l'alto col basso invertiti. Perché c'hai solo la destra e la sinistra invertita e non
0: è capovolta?
3: Sì. Ma vabbè. Scusami.
2: Cazzo, ma è vero?
3: Cioè, no? Avrebbe a logica allo specchio.
2: Sì. Cioè, tu dici
3: perché solo la destra e la sinistra?
2: Io alzo la destra. Sì, proprio a cazzo. Io alzo la destra e allo specchio quello alza quello, la mia immagine riflessa alza la sinistra.
3: Sì.
2: Perché se io sto così con la testa, cioè perché non è invertito anche sopra e sotto?
0: Ragazzi, perché lo specchio dovresti metterlo sopra, perché tu lo specchio ce l'hai davanti e quello riflette la tua immagine riflessa frontalmente, non da sopra a sotto, che ti capovolge.
3: Ma se lo metto al contrario?
0: Ma
3: no,
2: non vedi niente. Io muoio.
1: Tutto bloccato.
4: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
4: solo su
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show!
13: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show
16: on Radio Globo.
17: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
20: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
21: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Smette mai di sorprenderci, la regina del pop indiscussa torna con un nuovo singolo che ci carica come si deve. Madonna con Dance Teria.

0: trama, però, questa canzone non era stata pensata per Miley Cyrus, perché gli autori scrissero il brano durante una sessione in studio con un obiettivo ben preciso, ovvero quella di proporla a Beyoncé. Ma dopo aver completato la demo si resero conto che il pezzo non si adattava del tutto alla direzione musicale di Queen Bee che stava prendendo in quel periodo, e quindi decisero così di girarla a Miley Cyrus, che se ne innamorò all'istante. Wait for me, I'll be
1: back. Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 €. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 €.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Le 21:39 di questa domenica 27 settembre, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Saif e Bresh.

0: I'll be back.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven, Roma, si allena qui.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
6: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Torniamo sulla cronaca. Usava i social dai domiciliari. Mario Adinolfi va in carcere. Era recluso a casa da luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Io questa mattina ho aperto Facebook e ho trovato il post di Mario Adinolfi.
2: Ma come?
3: Che stai dicendo?
1: Non sto scherzando.
2: No, è vero, prima di portarlo via ne ha scritto un altro. Sono l'unico in Italia ad essere arrestato per una cosa del genere.
3: Ma vabbè, ma ne ha scritti un paio, dai, che sarà mai
1: un paio di mila.
2: No, in questo periodo ne ha scritti diversi, quando questa cosa invece gli era stata preclusa, no? Quindi ha continuato, quindi l'hanno dovuto portare in cella. Ieri ho detto una cattiveria e per farla hanno dovuto fare due viaggi.
0: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Agrifamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
0: Wake up! Good morning, The Morning Show.
7: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
0: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina in Via Nettunense chilometro 9.
12: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
13: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
14: Scopri di più su concessionariafiori.it.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: Più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: grande impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e dunque anche in questa regione. Il tempo si manterrà stabile, una giornata con ampi spazi assolati. Contesto climatico mite, diffusamente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Wake up! Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
6: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: E se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping e ancora shopping, sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
10: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
11: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ma invece tu li vedi sempre nudi.
2: Cioè, ma io nudi.
1: Mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso. Cioè, educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
2: certo.
1: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché?
3: Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande, eh?
4: Buongiorno Robertino, come tutti gli ascoltatori io trovo che nasceva bene.
1: Grazie.
4: Però un po' di, ti ha sconcertato questo, il fatto di andare in giro in mutande? Ma volevamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni.
5: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello, cioè che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare, tu senti, metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Cosa mi dice il cervello?
6: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
7: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
0: Tutto bloccato.
8: Torna domani
0: dalle 16 alle 19
8: solo su Radio Globo.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996.
0: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
8: grazie a Leonori
0: e Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
15: Cardio Race.
14: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it.
16: L'ingresso è gratuito.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping e ancora shopping, sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
6: Wait for me, I'll be back.
7: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del Digitale Terrestre.
2: Globo TV.

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Però chissà se è fatto con lo stesso olio di cocco che usano per imbalsamare le persone. Cioè, perché usiamo sempre imbalsamare?
2: Allora, intanto non credo che adesso ci sia qualcuno nel mondo che sia
3: sopravvissuta a un'imbalsamazione.
4: No, che più che altro che mummifica.
2: Esatto, qualcuno che imbalsama oggi nei nostri giorni. Cioè, non me lo immagino tipo gli egizi, che ne so, col ferretto che dal naso tira giù il cervello e roba del genere, in modo che il materiale biochimico.
1: Ma non si tengono anche per arredamento le imbalsamazioni?
2: Ma i parenti?
3: Le cose... Ma dove vive?
2: Ma che c'hai? Ma che stai? Al British Museum, la parte egizia.
3: A Bologna, a casa sua, dei suoi c'ha le cere.
2: Ma roba davanti.
1: Ma io, non lo so. Io nel corridoio c'ho. Un pelle rossa imbalsamato, però è penso
2: ma come un pelle rossa
1: finto,
3: ma certo, ma ci auguriamo
4: non
3: tutti,
4: può essere vero,
3: se no ti mandiamo
4: una puzza veramente,
3: ti mandiamo in ass a casa, Eliana,
2: in ass, yeah.
1: Ma scusa, abbiamo anche i tour alle elementari, non me li facevano fare a vedere gli animali imbalsamati?
2: Ma sì, ma è un'altra cosa, quello sì, una volpe impaiata, un cervo nei rifugi,
3: sì.
2: Ma non un cristiano che sta lì,
3: cioè,
2: così che te.
3: Non è morto tuo zio e te lo tieni in saluto balsamato sulla poltrona.
2: Sto sempre lì, capito?
4: Con telecomando.
3: Lo ricordiamo così.
4: Lo voglio ricordare così.
2: Sulla poltrona, fissa davanti alla televisione. Tu immagini, torni a casa, televisore spenta.
4: Zio col telecomando.
2: Zio telecomando così.
3: Ma come si fa, Caselli?
5: Tu sai, ma te che, ok che quella si fa calme, però, raga, ha fatto un balsamo col fumo passivo, che ha fatto?
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Globo. Però sai, ogni persona è diversa dall'altra, quindi anche gli ascoltatori adesso possono scegliere, ripeto, le tre categorie: internet, quindi social network e tutto il resto, musica oppure cinema e TV. Attenzione, attenzione, vediamo un po' che cosa esce fuori, perché bisogna rinunciare a qualcosa, una di queste per tutta la vita. Te ne faccio un'altra al volo, questa la butto là, vediamo. Potete rinunciare o dovete rinunciare al bidet o all'aria condizionata.
2: Eh beh,
3: ma io rinuncio al bidet tutta la vita. Ma tutta la vita proprio.
2: Purtroppo sì.
3: Ma c'è la doccia, sì. Ma che se ne frega?
4: Bideo. No, aspetta, no, scusa, facevamo il discorso perché
3: che
4: io ero pronto.
1: Tutto quello che è collegato, naturalmente, non ti puoi lavare.
4: Cioè, tu ti puoi fare la doccia senza.
2: Ma lasciami almeno le salviette umidificate.
1: No.
2: Beh, allora
1: quella zona lì non la puoi più pulire.
3: Ma che regola è?
2: Tra tre settimane sei morto.
3: No.
1: Ma scusa, come il regola è? Il gioco è mio?
4: Io rinuncio all'aria.
3: Morning Show Best.
0: Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.